dimenticare? Assolutamente no, perché non si deve dimenticare nulla. Ad esempio, in questi giorni si festeggia il 70° compleanno di un mito dell'autovettura italiana. Ve la ricordate la Fiat 600 Multipla, la prima monovolume per antonomasia? In tanti pensano che è stata la Renault a creare la macchina monovolume nei primi anni 90. In realtà invece è stata la Fiat con la mitica 600 Multipla, ma che bella che era!

0: Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone di Paradiso, produzione italianissima, ragazzi. Tornando alla 600 multipla, ho detto che bella che era. Beh, guardandola oggi non era tutto sto gran bella, però era assolutamente funzionale. Pensate, aveva la possibilità di avere 6 posti divisi in tre sedili, l'ultimo dei quali poteva essere ribaltato al fine di ottenere un bagagliaio della lunghezza di quasi 2 metri. Poteva essere utilissima anche come mini camper per poterci dormire dentro. Il motore, insomma, ragazzi, 633 centimetri cubici, erogava un 22 cavalli come prima serie, poi nel 1965 ne è stata realizzata, nel 1960 ne è stata realizzata una versione un po' più grande da 750 centimetri cubici con una erogazione di 32 cavalli, velocità massima 115 km/h.
1: Quando in un secondo può sparire una città, come vorrei poi nascondere.

L'inconfondibile voce di Tony Hadley, gli Spandau Ballet con Only Way You Live, ragazzi. Diamo un'occhiata alle curiosità che ci attendono nel corso del programma. Beh, sicuramente parleremo di un po' di curiosità made in Italy, come ad esempio nonnini terribili dalle parti di Mantova nella frazione di Borgoforte. Poi altro ci sarà che arriva da Pordenone, una bella azione compiuta da due fratelli imprenditori che hanno dato nel mese di maggio un una tantum ai loro dipendenti per il buon lavoro svolto. E poi si parlerà anche di un'isola in vendita al costo di un appartamento in centro in una grande città. Ed ora, ragazzi, la Formula 3.

La prima curiosità, ragazzi, ci arriva da Borgoforte, frazione del comune di Borgo Virgilio, ad una quindicina di chilometri da Mantova, località sistemata alle rive del Po, sulle rive del Po, dove alcuni giorni or sono c'è stata una zuffa nel bar del paese. Protagonisti sono stati dei nonnini terribili, praticamente tutti oltre ottantenni, due maschi e una signora. Uno dei quali, vista la signora in compagnia dell'altro che stavano giocando alle macchinette, quella ruba soldi per capirci, insomma, ha fatto un disastro, ha cominciato a inveire, insomma, si sono spintonati. Tutto quanto è finito davanti al giudice, che adesso dovrà decidere sul da farsi, perché quello che ha aggredito gli altri sosteneva che la donna gli era stata rubata dall'altro. Effettivamente la signora un anno fa aveva avuto una breve relazione con questo tipo, dopo però è troncata perché insomma era un po' troppo invadente. Ma robe da matti, non lo fanno quasi quindicenni, lo fanno di ultra ottantenni. Vabbè, andiamo con Rischi, dai, che non è quella di FBI Project, è l'originale degli anni 70.

Però ragazzi, siamo già a metà programma, 31 minuti trascorsi dall'inizio, ce ne restano più o meno 28-29. Questo è l'appuntamento con il Flipper di Marco Mari, tante belle canzoni dagli anni 70 ai giorni nostri, dal 50% italiane al 50% internazionali. A proposito di internazionali, un tributo ad Avicii ci vuole, Wake Me Up!

prima protagonista da giovanissimo con Swedish House Mafia, poi in solitario. Quest'oggi abbiamo voluto dare un tributo anche ad un grande della musica dance del terzo millennio. Stiamo parlando di Avicii, lo abbiamo ritrovato con questa Wake Me Up. E intanto, ragazzi, il tempo scorre via veloce. Tra poco, ragazzi, vi parleremo di una bella donazione fatta dai titolari di un paio di aziende del Bellunese ai propri dipendenti. Vi raccontiamo tutto tra poco, e non è cosa da poco quello che hanno fatto.

Molto bene ragazzi, allora adesso abbiamo da darvi questa notizia che arriva da Longarone, siamo in provincia di Belluno, dove la Derigo, anzi marito e moglie, Elio ed Emiliana Derigo, nel mese di maggio hanno voluto premiare i loro dipendenti per gli ottimi risultati aziendali con una elargizione una tantum da 1000 euro. Si calcola che l'azienda, in virtù dei suoi 4000 dipendenti, suddivise in due aziende per la precisione, la Derigo Refrigeration e la Derigo Vision, che si occupa di occhialeria, avrebbe sborsato qualcosa come almeno 4 milioni di euro. È un bel regalo, bravi questi imprenditori.

Una bella ballata questa di Luciano Ligabue, scritta apposta per lei, per Elisa, una delle più belle voci del panorama musicale italiano degli ultimi 30 anni. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, più o meno un quarto d'ora ancora a nostra disposizione per restare insieme, e intanto ci diamo una mossa, che dite? Lo facciamo con un bel pezzo di musica dance degli anni 90, uno l'avevamo utilizzato praticamente in apertura come seconda canzone e l'altro, eccolo qua, stiamo parlando di The Chase, questa è Stay With Me. Intanto ragazzi, la conclusione non è lontana nemmeno per chi va a scuola, eh? Infatti il 6/8 a seconda delle regioni dovrebbero essere le date dell'ultimo giorno di scuola, esami esclusi.

La donna rocker, la donna rock per antonomasia, Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questa ballata dolcissima dal titolo Angelo mio. E intanto noi stiamo correndo, come detto, verso la conclusione. Non abbiamo tantissimo spazio ancora a disposizione, però tra poco, al termine della prossima canzone, vi racconterò di un'isola nel Mediterraneo in vendita. E non costa nemmeno tanto.

I Pretenders con questa Stand By You ci hanno portato in Grecia, ragazzi, dove pensate c'è un'isola in vendita e non costa nemmeno tanto, pensate, appena 246.000 euro. A dire la verità, l'isola di Cefalù, che si trova ad ovest di Cefalonia, era stata posta in vendita nel 2018 a qualcosa come 18 milioni di euro. Gli avevano messo sopra gli occhi le grandi multinazionali del turismo che avrebbero voluto costruire dei resort, solo che l'isola è sottoposta a particolare vincolo ambientale, praticamente non si può costruire niente. Gli unici edifici presenti sull'isola, che è di circa 100 ettari, sono alcuni ruderi e una cappella, quindi lì praticamente ci sono anche delle cause in corso e l'isola, la Grecia, non riesce proprio a venderla, perché a questo punto ci puoi andare soltanto se ci vivi in tenda, quindi tanto vale rimanerci lontano. Chi è che ci va? 246.000 euro ti compri un monolocale in una grande città come Roma, Milano, Firenze, eccetera, lì ci compri un'isola, ma muri mi sa che non ne tiri su. E allora mi sa che rimarrà lì.

0: E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro Flipper. Ci siamo giocati tutto, le palline, le canzoni, le notizie. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio a questo punto dell'ascolto. Naturalmente vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e noi ci ritroviamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
3: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
1: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, negli ultimi pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
2: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 bar FM alter radio algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio algo de
2: From 7 bar.fm nauti radio algo de
0: From 7ba.fm / alter radio algo de From 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
3: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
4: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me, a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, dicevo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
3: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
4: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica,
3: le famose accademie, no?
4: Le famose accademie, infatti io sono al

0: durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
1: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci hai raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
0: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stata proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti la Divo è partito il progetto del film Il silenzio
1: un
0: del
1: attimo
0: fiume.
1: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché della regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Va bene?
0: Va benissimo, ok.

0: eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e col permesso di Tommaso saremo elementi di disturbo, perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto, perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte, perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film

0: Un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive, torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei. E questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni, praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo, va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Vado velocissimo solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Nessuna decisione è stata ancora presa sull'Iran, ha terminato il vertice di Trump con i suoi fedelissimi nella Situation Room della Casa Bianca. Nessun accordo definitivo è la precisazione di Teheran. Bucarest denuncia, un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due i feriti, dura condanna della NATO, Putin nega, chiede le prove, Meloni parla di atto gravissimo. All'Assemblea di Banca Italia, Panetta, il governatore, mette in guardia dall'instabilità internazionale, poi lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in Sicilia, molti bambini tra i 19 feriti, alcuni ricoverati in ospedale, il conducente era senza patente e senza assicurazione. Nuovo tentativo di aggressione a scuola a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzo di 11 anni prova ad accoltellare il professore riprendendo la scena col cellulare. Emmanuel Carrère, Rascati G24, parla della sua ultima opera, col COS il titolo, mettendo insieme le sue origini, la Russia e l'Ucraina. Esce oggi il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Il cantautore racconta la sua infanzia e le avventure con John Lennon. Grande sport su Sky, nelle prequalifiche del Mugello di Gian Antonio davanti a tutti. Domani alle 18 la super finale di Champions League tra Arsenal. All go day.
1: From7va.fm/alteradio. All go day. All go day.
2: From7va.fm Nauti Rádio. All go day.
3: From7va.fm/alteradio. All go day. From7va.fm/alteradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde, starter di puntata per un altro numero di Algo Day, un numero particolarissimo perché stiamo parlando con quello che piano piano sta diventando un amico, ma di sicuro è già un collega per tutta una serie di motivi. Stiamo parlando di un DJ, diciamolo subito, però che è anche in qualche maniera un radio DJ, quindi poi ce lo dirà lui, sin da bambino, come suol dirsi in queste cose, coltiva una determinata passione con determinazione. Comunque adesso vediamo se c'è in linea, sto parlando di Etna DJ, dovrebbe essere collegato ovviamente visto il nome da Catania, vediamo se c'è, pronto?
5: Sì, ciao Chico, ciao alle amici ascoltatrici e agli amici ascoltatori.
4: E allora da Catania, quindi vabbè, Etna DJ con un nome che vuol lasciare intuire la provenienza, quindi legato all'isola più grande del Mediterraneo.
5: Sì, vengo da Catania e dalla Sicilia, io dico, come hai detto tu, l'isola più grande del Mediterraneo, e il mio nome nasce proprio dal vulcano che si vede dalla finestra di ogni cittadino catanese e dei paesi dell'Etna. Il mio nome, oltre al fatto che sono di Catania, deriva anche dal mio genere musicale, che è la techno, un genere esplosivo, e dal mio temperamento.
4: Insomma, bisogna essere molto così, però del resto ecco, sei determinato, una scelta verso la techno, un genere anche poco digeribile sotto certi aspetti, invece è piacevole perché la musica è bella tutta a 360 gradi, dico un po' questa cosa un po' scontata e prevedibile, però dipende anche da quali sono le influenze, perché tu da ragazzino andando in DJ, vabbè, sicuramente avrai buttato un occhio anche sulle signorine presenti sulle ragazzine, però sei rimasto stregato, no, dalla figura del DJ, e detto, ma mi sa che voglio iniziare pure io, e così è stato, quindi hai avuto questo approccio, no? E ti sei messo subito a essere quello lì che decide quali sono i ritmi della serata.
5: Sì, io, se devo dire la verità, ero lo sfigatello del

0: gruppo che andava a guardare DJ e gli amici invece rimorchiavano le ragazze. Però preferivo guardare DJ perché mi ero messo in testa, ce la devo fare anche io, voglio fare questa strada, voglio suonare questo genere, non solo per me ma anche per gli altri, per trasmettere un qualcosa.
1: Ma è così che nascono anche grandi portieri, no? Dice, ah no, tu non sai giocare, mettiti in porta, e poi nascono i buffoni, no? Perché in effetti così, oppure che adesso uno non sa ballare, no? Vabbè, tu metti i dischi. Però attenzione, perché ovviamente è veramente una grande arte che se coltivata bene, con la passione che determina il successo di ogni singola materia, di ogni singola branca. Così, so che sei al lavoro, perché la redazione mi ha detto guarda che uscirà con dei remix, con delle situazioni, perché no, il passo del DJ è di trasformarsi in produttore, però è ancora presto, ti stai avvicinando a questa situazione, hai già iniziato ovviamente a smanettare in questo senso, però adesso ti occupi di missaggi e quindi non hai un disco tuo, però so che ci proponi qualcosa da ascoltare, giusto?
0: Sì, intanto vorrei dire che mi sto occupando di questo remix che è sempre sul genere techno, stile Deborah De Luca, famosa DJ italiana. Non posso dire di chi è questo, diciamo, dell'artista a cui sto facendo il remix, però posso dire che uscirà quest'anno.
1: Ah,
0: propongo
1: bene.
0: Una canzone da ascoltare che è uscita nel 2021 di Charlotte Witt e Rico San Giuliano, che hanno fatto un remix del titolo Age of Love, che è una canzone uscita nel 91 e più sul genere Trance Ambient, ed ha un significato per me ed anche per molti, perché viene fatta questa canzone durante il periodo Covid, dove i DJ suonavano sui tetti, e proprio dall'incontro fra Rico San Giuliano e Charlotte De Witt è nato il loro amore, quindi Age of Love in tutti i sensi.
1: Eh sì, beh, è un periodo veramente che sembra lontano, fantascientifico, ha lasciato tante pagine brutte, il periodo di pandemia, però nello stesso tempo ecco, ci sono ovviamente, come in ogni clima generalmente brutto, anche grazie a Dio delle sfumature, no? Delle pagine d'amore, diciamolo pure, che nascono in circostanze impreviste, e quindi addirittura per ragioni di sicurezza si suonava sui tetti proprio per evitare, no? Il contatto diretto, e quindi veramente una bellissima storia. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo ancora con Etna DJ.

0: Kiss my acid. Kiss my acid, kiss my acid.
1: Eccoci qua, sicuramente un pezzo che non manca di ritmo e quindi un pezzo al quale sei legato, perché davvero rappresenta tanto, no? Piacevole da sentire, però c'ha questo suo significato che va a fermare, ripeto, questo periodo davvero pazzesco che tutti quanti abbiamo vissuto irrimediabilmente, no? E ci ha segnato, inutile dire, no? Però dobbiamo parlare di cose belle, dobbiamo parlare di musica dance, e c'è anche questo bivio, perché diciamo che sono tante le strade: uno fa o ricerca tra le mura domestiche o va, diciamo, nei locali, cosa che a te è capitata. Adesso si stanno aprendo nuove convocazioni, ci sono dei contatti, perché poi dopo a Catania e dintorni è pieno, no, di stabilimenti balneari, di situazioni, pub, quindi hai voglia di suonare, no?
2: Sì, ci sono tante occasioni. Io dico, diciamo, la verità, il genere che suonate è l'house qui a Catania, però ci sono come dei club, dei piccoli club underground, ma sono anche grandi, sono che, diciamo, sono già fermati e anche un po' più difficile avere dei contatti. Però con queste piccole realtà ci sto lavorando e potrebbe arrivare un qualcosa che ancora non posso dire, e che potrebbe essere molto interessante sia per me sia per tutti quanti voi.
1: E beh, insomma, è una bella cosa che ci dici, non possiamo svelare nulla, ma saremo molto in contatto, perché Etna DJ ha preso davvero alla grande, in un abbraccio, la situazione dell'A4F, l'Alpha Fan. Ne parliamo poco anche nel corso dell'Algo Day, che molto spesso è in maniera speciale targato proprio Alpha Fan, però diamo spazio proprio a quello che è l'operato di chi abbiamo il piacere di ospitare. Però l'abbiamo detto proprio in apertura, è un collega per almeno due motivi. Vabbè, il primo è quello della passione per la musica, anche se in generi diversi, però la condividiamo alla stragrande. Ma attenzione, è anche un collega d'antenna, anche lui in broadcast syndication, si collega con diverse emittenti, e quindi raccontaci un po' di questa cosa, naturalmente senza fare nomi, per essere corretti. Noi almeno abbiamo questa etichetta, no? Cioè parliamo di tutto, teatro, sport, arriviamo fino a parlare di televisione, facendo a volte i nomi quando è strettamente necessario. Invece con le radio, siccome entriamo in questo caso su oltre 80 emittenti, ci piace, no, parlare di radio del cuore, di antenna di fiducia e via discorrendo, perché siamo appunto in collegamento e davvero ci sentono in tanti, no? E quindi qual è l'esperienza che ci puoi raccontare? Perché, no, è come le ciliegie, sono le radio, basta che uno si comporta bene, però una tira l'altra e si entra in contatto, no?
2: Ma guarda, per le radio è stata una cosa un po' che è venuta anche strana, nel senso che io ho iniziato come speaker radiofonico, no, come DJ. Ma per caso qui a Catania, per caso, tramite uno che aveva un negozio di dischi, io gliel'ho chiesto, mi dice: sì, conosco uno che ti può formare a fare lo speaker, proviamo. Poi questo mi fa: ma tu, dice, sai suonare, fai anche DJ? Ho detto sì, perché non lo sai? No, non lo so. E ha iniziato a mandare i miei programmi, e da lì ha detto: ma sei bravo. Ma già il DJ lo facevo da prima, perciò mi sembrava anche strano, che io naturalmente non ero molto conosciuto, e quindi mi sembrava un po' strana la cosa. Poi da lì, la prima, la seconda, la terza, tramite altri DJ di altre radio che ho conosciuto, tramite le serate davo le demo e loro lo davano al direttore di radio, e quindi piano piano sono aumentate. Poi ho iniziato, ho conosciuto altri tramite internet, ho conosciuto te, e quindi posso dire che sono molto contento di queste situazioni che si sono create con le web radio, con le FM radio, con questi progetti che ci sono per aiutare noi DJ emergenti.
1: Eh beh sì, insomma, una passione divorante verso il mondo della comunicazione, quindi questo è, non riusciamo a frenarci, abbiamo bisogno di comunicare. Però a proposito di questo, comunicaci, qual è la seconda scelta per la trasmissione di oggi?
2: La seconda scelta è il pezzo di Maribound Secrets, una DJ giapponese che però si è trasferita da anni negli Stati Uniti. Genere acid techno, molto energetico, con la classica Roland T-303. Lei fa le sue copertine stile manga, fumetti giapponesi che anch'io leggo, che sono appassionato. Quindi godetevi questo pezzo.
1: Ok. So funky, so dirty.

0: so funky, so dirty.
1: E insomma, anche questo brano è senz'altro molto legato alle tue passioni, perché so che sei molto attento nel conoscere la carriera dei colleghi DJ, ma addirittura vai ad esplorare quali sono le copertine, quindi davvero una passione ben coltivata, con l'annaffiatoio di ogni gran giardiniere, no? Che dispensa acqua veramente molto molto spesso. È stato un Algo Day davvero particolarmente interessante, che ci ha fatto unire, anche se tridimensionalmente non ci siamo ancora conosciuti, e spero possa accadere, carissimo Etna DJ, che ci ha fatto così compagnia nel caratterizzare questa edizione.
2: Sì, per me è stato un piacere questa intervista, spero e credo che ci conosceremo anche presto di presenza.
1: Tra l'altro l'invito, tappeto rosso ovviamente, a tornare presto con altre proposte musicali per chiacchierare ancora nel nostro mondo della nostra passione per la musica da proporre.
2: Sì, sarà sicuramente un piacere per me e per tutti i miei amici ascoltatori e amiche ascoltatrici.
1: Perfetto, Etna DJ su Algo Day fa pure prima, e ci sentiamo molto presto per un altro aggiornamento. Domani Algo Day torna alla stessa ora. Per adesso restituiamo la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. e tutto per il momento a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/Alti Radio, Algo Day.

Sabato 30 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1940...

0: Sant'Agostino anche tour operator dell'anima. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Noi della redazione Nedi di Sette Va non possiamo far altro che invitarvi a fare le valigie. Si parte per un altro weekend anche su Pianeta Fucsia e sabato un altro giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Risuona come una conchiglia di mare e tutte le voci lo attraversano. Nelson Rodriguez ci racconta di ogni Barbara Sinheiro.
1: A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você. O combinado é só pegar, não se envolver. A gente curte esse amor de rua. Primeiro a gente se usa, depois cada um na sua.

0: sentada malvada. Coisa linda, papito.
1: Si racconta che Prince abbia scoperto Ne Bangongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangongs i demo di You Girl e Manic Monday.

Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative. Bing Watterson, in versione arciplatonica, potremmo giudicarlo quasi ingenuo o è semplicemente astronomico? Comunque, giudicate voi, ecco cosa scrive. È una stagione crudele, quella che fa andare a letto mentre fuori c'è ancora luce.

bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Joseph Conrad cambia la filosofia del classico modo di dire: non è un gioco da ragazzi. Essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini.

In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Sono tra gli amici di Cenerentola, Mundici e associato ai Topolini. Un cambiamento di stato, specialmente in ansia o paura.

Sabato 30 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1940...

0: Nessuna decisione è stata ancora presa sull'Iran, ha terminato il vertice di Trump con i suoi fedelissimi nella Situation Room della Casa Bianca. Nessun accordo definitivo è la precisazione di Teheran. Bucarest denuncia, un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due i feriti, dura condanna della NATO. Putin nega, chiede le prove, Meloni parla di atto gravissimo. All'Assemblea di Banca Italia, Panetta, il governatore, mette in guardia dall'instabilità internazionale, poi lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in Sicilia, molti bambini fra i 19 feriti, alcuni ricoverati in ospedale, il conducente era senza patente e senza assicurazione. Nuovo tentativo di aggressione a scuola a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzo di 11 anni prova ad accoltellare il professore riprendendo la scena col cellulare. Emmanuel Carrère, Rascati G24, parla della sua ultima opera, col COS il titolo, mettendo insieme le sue origini, la Russia e l'Ucraina. Esce oggi il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Il cantautore racconta la sua infanzia e le avventure con John Lennon. Grande sport su Sky, nelle prequalifiche del Mugello di Gian Antonio davanti a tutti. Domani alle 18 la super finale di Champions League tra Arsenal.
1: Il Buongiorno con Emmanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it.
2: Benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emmanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
3: Signore e signori, vi preghiamo di allacciare le cinture perché siamo in partenza. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.
4: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo, quindi, di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
5: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Scida vi augura un buon viaggio.

0: In questo caso mancano pochi secondi, pochi minuti alla fine del brano, e dovrei entrare, quindi no, regia, si fa così, giusto? No, è che c'è quella cosa un pochino che non so come dirlo, non so come fare, non so come, ma lo devo fare, dire. Ragazzi, buongiorno innanzitutto, chiaramente, buongiorno con Emanuele. Quante volte lo si dice durante la settimana e poi soprattutto quando arriva il giorno memorabile come questo. E devo dare una triste notizia. Non so adesso come, meno male che non abbiamo il video, sennò altrimenti, insomma. Sì, qua, asciugo in questo lato. Sì, no, aspetta un attimo che mi sono sporcato la giacca da pilota. Allora, dunque.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emanuele.
0: Oh, Emanuele.
1: Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emanuele

con i saluti o sempre con un po' di bella musica anche scelta da voi, ma soprattutto si va con l'oroscopo anche dell'estate 2026, anche perché al Buonasera con Emanuele tra qualche giorno avremo l'esperta astrologa Astroval con l'oroscopo dell'estate, quindi mi raccomando, immancabili. Detto questo, si procede, quindi si parte, o meglio siamo già partiti, come ci ha ricordato anche la Jennifer Lopez, e niente, a tutti grazie di avermi scelto ancora, e ascoltiamo un po' di musica perché poi come al solito abbiamo gli interventi con i nostri professionisti. Celly Cruz con Ancora.

con questo pezzo niente male, direi. We'll Run. Qui al Buongiorno con Emanuele, quindi come dicevo, puntata numero 20, alla regia come sempre, impeccabilmente, e insomma, come possiamo dire, non si può fare meno? È vero, senza di lui non si canta, non si suona, come dico, Angelo Ruggeri, parte tecnica, regia, insomma tutto e di più, ecco anche il nostro... No, non lo dico. Meccanico, non c'entra nulla, vabbè. A proposito, salutiamo il papà di Angelo, eh? Ok, a proposito di meccanici, insomma, professionisti. Allora, no, questa è una pubblicità, caro Angelo, se... Mi raccomando, dobbiamo fare il contrattino. Va bene, dai, a parte gli scherzi, vi ricordo anche il contatto telefonico, che è il 331-82-80-843. 331-82-80-843. Gli appuntamenti della giornata, come sempre, al Buongiorno con Emanuele, scorrono così. Allora, normalmente, dico normalmente perché non può essere presente in questo momento perché è super impegnato, che vuoi, la vita da giornalisti è così. Mi ha comunicato che non è possibile intervenire perché non è possibile, lo farà più tardi e parlo di Francesco Vitale, Italia Stampa. Lo avremo quindi verso la fine, quindi rimanete incollati perché oggi, ragazzi, i colori variano. E poi abbiamo l'angolo dedicato al grande schermo, al cinema. Luigi Rizzo, cosa ci propone? Cosa ci ricorda? Cosa ci dirà? Cosa andremo a vedere al grande schermo? Sul grande schermo, anche perché Luigi non si trova a Napoli, bensì si trova in Calabria. Come ogni anno lui, grande, insomma, animatore, organizza tutto, insomma, e quindi si trova nel posto più bello della... uno dei posti più belli della Calabria, appunto nei pressi di Tropea. Proseguiamo, andiamo con l'oroscopo della settimana. Questo giro sì, come ricordo ancora, la prossima avremo anche l'oroscopo dell'estate. Sempre con la nostra esperta Astroval. Si scorre, il tempo trascorre, il tempo trascorre, andiamo lì e andiamo a Rita Monastero, docente di cucina, dove oggi ci regalerà sicuramente qualcosa di profumato, qualcosa di buono, come sempre. E gira, gira la lancetta, Dario Bordè, 24 ore News, un altro grande del giornalismo. E beh, insomma, una rivista come 24 ore News, ragazzi, vi invito a dare un'occhiatina anche online. Non so dove si troverà, lo sapremo, come si dice, vivendo oggi. E poi, ecco, poi dopo ritorna l'immancabile, perché non poteva mancare, Francesco Vitale. Quindi abbiamo invertito un po' l'orario, invece di fare all'inizio lo facciamo verso la fine del volo di oggi, questo Buongiorno con Emanuele pre-estivo, possiamo dire, né? Perché ormai si sa che, insomma, le temperature stanno incominciando a riscaldarsi, qui da noi arriveranno sui 35-40 gradi, mi pare, vero regia? Non vedo l'ora, non vedo l'ora, mi voglio fare nero nero. Non dalle botte, con il sole. Allora andiamo con la musica, che è la cosa più bella che riusciamo a fare veramente, ed è Arise che ci propone un famoso pezzo dal titolo Quello che le donne non dicono. Compagnia.

0: I'll be honest with you, Bean. I like this.
1: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened while seated. You may now also turn on your electronic devices.

Nima con Beautiful, un pezzo che sta andando veramente molto bene in tutte le radio, le sento, non le vedo ma le sento, mi piace sentire più che vedere. Volevo anche ricordare, a proposito di sentire, magari può non essere interessante al resto del paese, diciamo, in parlo del paese Italia, il territorio, ma qui in zona potrebbe essere interessante, perché il primo di giugno abbiamo un bel evento organizzato dall'avvocato Aldo Truncè, che io lo saluto di cuore, ovviamente mi associo anch'io a questa piccola organizzazione, anche se diciamo quello che ha fatto tutto è stato soprattutto lui. Abbiamo questo evento dedicato alla, dunque alla comunicazione, abbiamo diversi ospiti, ovviamente ci sarò chiaramente io, poi ci sono tanta roba, quindi vi invito, se vi va, qui a Cotronei, provincia di Crotone, chiaramente il primo di giugno alle ore 16. Beh, se volete poi eventualmente vi recate, ci contattate, che noi vi diciamo esattamente il punto geografico dove si trova la sede, che è una sede anche molto bella e anche dedicata, insomma, è importante in un certo senso. Va bene, dovevo dirlo, è giusto che mi appartiene, quindi dovevo farlo. Allora, dovevo dire un'altra cosa, certo, riguardo alla musica, caro, sì, la regia mi dice il pezzo. Abbiamo Jovanotti con il suo ultimo lavoro, dai. Era ora, cavolo. Il titolo è Buon Vento. Lo ascoltiamo? Ma lo ascoltiamo davvero?

0: Bring Your Love, questo è l'ultimo lavoretto della Madonna. Detto così, cioè nel senso che Madonna, la cantante, punto, è un pezzo. Cioè, non ho, io ho detto correttamente, cioè, ho capito perché tu fraintendi, caro regia. Lo so, ho detto un pezzo della signora, appunto, che si fa chiamare Madonna, per l'appunto, no? E poi non è che sia proprio, penso io, poi ognuno, come si dice, no? Il suo, beh, tutta la musica in genere mi piace. Bene, è arrivato un messaggino? No, dai. Madonna. Vogliamo sapere chi è? Io non lo so, io poco poco lo immagino, però può anche darsi che possa sbagliare, vediamo un attimo.
1: Contatto telefonico 331 82 88 43. Ecco qua, vediamo se troviamo il comandante.
0: Sì, pronto?
1: Comandante Mangoscida?
0: Sì, sono io.
1: Buongiorno comandante.
0: Ciao.
1: Ti ho trovato, sono Patrizia da Bologna, ecco, sono pronta per volare.
0: Certo,
1: con te.
0: Beh, immaginavo, ciao. Immaginavo che fossi tu, quello non c'erano dubbi. Cioè adesso mi hai anche mandato in diretta. C'è la telefonata, doveva essere in privato.
2: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia. L'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Come sempre, la nostra settimana di cinema.
1: Okay.
2: Abbiamo due film quasi simili ma diversi tra loro. Partiamo col primo film. Sono due thriller, ecco perché sono quasi simili. Il primo film è Here Hell Private, film che è futuristico, parla di un mondo tutto al neon, blu e rosso, dove c'è un mistero da scoprire, dove è un misto un po' fra Blade Runner e altri film di quel genere degli anni 80, film dove ci sono molti momenti quasi suspense ma carino, un film con momenti di scena, colpi di scena, tutto per scoprire un mistero che non dico perché lo so, sarebbe molto facile, certo. Poi lucerei tutto il film. E questo è un film di un regista che erano 3 anni che non faceva un film, è uscito con un film molto particolare, deve piacere anche un po' il genere perché è molto buio, molto scuro.
1: Ricordiamo, Luigi, buio, perdonami, sì. Ricordiamo ancora il titolo?
2: Here Hell Private.
1: Il Help.
2: Mentre il secondo film è un thriller molto sullo stile anni 40, con film di Andy Garcia, l'ha scritto, l'ha diretto, ha scritto le musiche, ha interpretato lui questo film sul un detective che vive stile anni 40, si veste anni 40, alla macchina degli anni 40, ma in un mondo moderno nel 2026. Dovrà scoprire e liberare la moglie di una persona importante, dove ci saranno tante avventure che capiteranno all'interno di questo film. Andy Garcia vive in questo mondo perché si isola, non vuole essere nel mondo moderno per una delusione d'amore, per la perdita dei figli, ed è molto molto un bel film. Lui ci ha messo 20 anni a scriverlo. Questo lo consiglio vivamente da vedere. È un film, come si dice, un film piccolo,
1: sì,
2: ma molto bello. Molto piccolo perché come produzione non è costato
1: per i costi,
2: budget milioni di dollari, e poi ha finanziato tutto lui, Andy Garcia, ma è un film devo assegnare, perché vedere questo uomo vestirsi come negli anni 40, ma vivere effettivamente nel 2026, lui rifiuta TikTok, Instagram, ci saranno molti colpi scena. Ci sono anche molti attori come Dustin Hoffman, abbiamo all'interno di questo film, ci abbiamo attrici, attori
1: vari numero uno, insomma, ecco, vari numero uno.
2: Sì, che uno non se l'aspetta, ma in effetti. Un bel po'.
1: Senti, io ne approfitto, non ti voglio lasciare subito così, ne approfitto per farti anche una domanda tecnica riguardo, essendo tu un esperto. Allora, io poco tempo fa ho visto, prima che ancora lo trasmettessero in Rai, il Gladiatore, il seguito, insomma,
2: due.
1: Allora, è stato, io sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, un po' tutto, no? Ecco, la domanda è questa, non mi è sembrato tanto a me. Sì, vabbè, sicuramente è stato utilizzato l'intelligenza artificiale, tutto il resto, insomma, quello che insomma è qui, software che utilizzano. Però mi
2: diciamo che più che intelligenza artificiale è stato usato la CGI, che è diverso, un pochettino, molto
1: più realistico. Però perché
2: no, diciamo il classico screen saver, praticamente gli attori non sono mai stati all'esterno.
1: Ah, ecco, sì, infatti. Però dico come numero di persone, intendo, no? Per quanto riguarda i soldati, insomma, tutto il resto.
2: Tanti sono stati replicati, praticamente si usa questo software che ne hai 10 e ne fai uscire
1: 50, 100, tipo
2: 50,
1: così.
2: 100, 10.000, quanto ne servono.
1: Però guarda, su questo è stato fantastico il film, veramente qualcosa di straordinario, action dall'inizio alla fine. Una volta si chiamavano, ricordo quando ancora non avevamo questi software, i Colossal, no? Colossal, quando c'erano tanti, ma erano veramente attori, cioè almeno
2: comparse
1: tante persone, tanta gente, paesi interi penso che invitassero a fare.
2: Sì, adesso è diverso, ne prendi un centinaio e te
1: e ne fanno un milione, certo, ma è fantastico davvero. Va bene, questa curiosità dovevo farti, insomma, anche per saperlo in tempo reale, insomma, sicuramente anche tanti amici che ci stanno ascoltando si sono chiesti, però quanta gente fa questo, invece magari no, c'era un po' di gente ma non così tanta quanto ne abbiamo vista. Perfetto, e concludiamo dicendo ovviamente a te, a tutti quanti che il prossimo Buongiorno con Emmanuel sarà la chiusura della stagione. Quindi,
2: sì,
1: sì. Anche perché poi dobbiamo dirlo, cioè andare al cinema durante l'estate, insomma, se fosse un drive-in, quasi sarebbe, oppure magari si preferisce guardarlo dal cellulare, dallo smart, lì, insomma,
2: diciamo che adesso i cinema si sono attrezzati molto con
1: la aria fresca, vale. Anche certo, però è sempre un luogo un pochino, no? Non proprio
2: certo.
1: Va bene, Luigi, ti lascio alla tua come si chiama il posto dove ti trovi
2: adesso? Adesso mi trovo a Pestum. Domani mi troverò a Tropea.
1: Quindi ricordiamo che fra le mille cose che fa, e le fa anche molto bene, il nostro grande animatore, organizzatore un po' tutte di più in questo villaggio della Calabria, qui a casa mia. Mamma mia, che bello!
2: Sì.
1: Grazie, Luigi. Buon lavoro, buon tutti. Ci sentiamo fra qualche giorno. Al Buonasera con Emanuele, che poi sarà anche l'ultimo. Grazie a te. Ci sentiamo.
2: Ciao.
0: Cinema.
3: Cinema. 1982.

0: Project Disco. Era il 1982, con questo brano molto, molto famoso, direi, lo ricordo come se fosse ieri, Disco Project, Pink Project, dai Pink Floyd.
1: Gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

0: buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: 331-8280-843 331-8280-843

Con la voce di Rob con Stupida Poc'anzi abbiamo così ascoltato anche lei, che insomma è facile sentirla. Abbiamo avuto Jennifer Lopez con Save Me Tonight, un pezzo che sta andando molto bene, penso sicuramente ci accompagnerà anche una parte di quest'estate, salvo ovviamente altri poi brani che seguiranno. Dunque vogliamo ricordare ancora che il 20° volo del Buongiorno con Emanuele, il 20° appuntamento di questa meravigliosa stagione che sta andando in onda ancora per un'altra puntata, la prossima, ricordo ancora tristemente con dispiacere, l'ultima della stagione, si intende che poi ci risentiremo ovviamente a ottobre, giù di lì. Ringrazio ancora sin da adesso ancora tutte le radio che sono rimaste collegate con il sottoscritto, siamo a oltre 66 quelle che conosciamo, di cui alcune anche in tempo reale, che saluto e ringrazio ovviamente, insomma sono tanti da salutare, vorrei fare un elenco ma magari ne saluto uno o due e poi gli altri dice come mai, io ci sono pure io, facciamo una cosa, noi salutiamo tutti insieme, dai. Ma saluto soprattutto voi, ringrazio soprattutto voi che puntualmente al Buongiorno con Emanuele vi sento, vi immagino, vi vedo, vi immagino più che altro. Ricordo ancora che il Buonasera con Emanuele, il prossimo, quindi fra qualche giorno, è l'ultimo appuntamento, si concluderà alla grande con la nostra esperta Astroval, che fra poco l'avremo per l'oroscopo della settimana, ma il Buonasera l'avremo come ogni anno dagli ultimi 20 anni a questa parte con l'oroscopo dell'estate 2026. Bene, prima di andare con l'oroscopo ascoltiamoci Katy Perry, che dici? Vai!

0: Cat Perry con The One That Good Way. E diamo subito spazio all'oroscopo di questa settimana. Vediamo un attimino cosa i pianeti, le stelle ci diranno. Non lo sappiamo. E ricordiamo anche che dopo abbiamo le chicche. A tutti una buona fortuna.
1: I pesci e le bilance, acquari, capricorni.
2: Buongiorno da Astromat. Ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, con Venere dissonante sarete poco accoglienti e più esigenti nei confronti del partner. Dovrete assolutamente lasciare fuori dalla porta quella gelosia senza fondamenta che deteriora il rapporto. Lavoro, le idee giuste per portare avanti alcuni progetti ci saranno. Dovrete solo comunicare di più con colleghi e collaboratori e lavorare in equip. Toro, amore, diversi pianeti vi guardano benevoli, tra quali anche Venere, che vi solleciterà ad essere più romantici e avere più attenzione verso la persona amata. Lavoro, settimana impegnativa ma produttiva. Mercurio non vi guarda più in cagnesco e voi potrete finalmente comunicare con gli altri senza incomprensioni. Gemelli, amore, sarete tiepidi, talvolta anche freddi nei confronti del padre che soffrirà a causa di questo vostro stato. Evitate le discussioni e, se potete, cercate di essere più tolleranti. Lavoro, qualche imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà nel portare a termine alcuni lavori. Cercate di stare dietro alle priorità e non tergiversate. Cancro, amore, Venere nel segno vi renderà più soddisfatti a livello sentimentale, sarete più accoglienti e desiderosi di trascorrere più tempo con la persona amata, che dopo settimane di turbolenze finalmente apprezzerà questa oasi di pace. Lavoro, la vitalità non vi mancherà grazie a Marte nei Gemelli, ma dovrete fare i conti con i pianeti in quadratura dall'Ariete, che potrebbero portare qualche scompenso o ritardo. Fermatevi e pensate a ciò che dovete fare prima di agire. Leone, amore, potrete affrontare alcuni punti da chiarire con il partner. Ora che Mercurio è tornato a sorridervi, potrete intavolare discussioni chiarificatrici senza usare parole improprie. Lavoro, la mente è tornata lucida, ora vedete meglio ciò che state facendo e dove state andando, quindi rimboccatevi le maniche e se dovete modificare qualche progetto in corso, fatelo. Vergine, amore, la vita affettiva andrà a gonfie vele. Romanticismo ed Eros viaggiano a braccetto, regalandovi ancora una settimana fantastica sotto tutti gli aspetti. Lavoro, poco lucidi e poco presenti a causa di Mercurio dissonante, dovrete faticare di più del solito per realizzare un progetto ambizioso. Bilancia, amore, la vita affettiva continua a zoppicare a causa di Venere dissonante. Freddini e con la testa altrove sarete una spina nel cuore per il padre. Parlatene e chiarite le vostre motivazioni. Lavoro, Mercurio e Sole vi guardano più che benevoli, rendendovi non solo molto dinamici ma anche molto lucidi mentalmente e creativi. È arrivato il momento di tirar fuori quella idea che vi frulla per la testa da diverso tempo, sarà apprezzata e appoggiata da colleghi o collaboratori. Scorpione, amore, ancora una settimana al top per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi sostiene alla grande per i progetti della vita a due. Lavoro, potrete concludere alcuni lavori che erano rimasti in sospeso senza molti sforzi. Siete sostenuti da diversi pianeti che vi doneranno non solo l'energia vitale e fisica, ma anche tanta razionalità e creatività. Sagittario, amore, la vita affettiva vi darà qualche noia a causa dei pianeti nel segno dei Gemelli. Le nostalgie non saranno capite dal padre che guarderà dall'altra parte. Vi conviene quindi vivere nel presente e lasciar perdere il passato. Lavoro, se dovete apportare cambiamenti alla vita lavorativa, evitate, perché non è il momento giusto. Sole e Mercurio dissonanti non vi daranno la giusta energia e lucidità mentale di cui necessitate. Capricorno, amore, la vita di coppia potrebbe avere qualche intoppo a causa di Venere in opposizione dal segno del Cancro. I problemi da affrontare saranno diversi, ma non è il momento delle discussioni. Lavoro, riuscirete a fare meglio e portare avanti i

0: Il nervosismo dettato da Marte risonante si farà sentire alla grande. Sarà il caso di evitare le discussioni, soprattutto contraddire il partner. Lavoro. Qualche ritardo potrebbe irritarvi più del solito. Marte dal Toro vi spingerà a contraddire gli altri e a innestare discussioni inutili e farvi del male. Le strategie vincenti per risolvere i vari problemi sono in dirittura di arrivo. Pesci, amore. La settimana sarà molto affettuola. E non solo. Marte e Venere continuano a guardarvi birichini, regalandovi momenti davvero molto intensi accanto alla persona amata. Lavoro. In campo professionale non avrete problemi. Tutto quello che avete in ballo e quindi già messo in cantiere da tempo sta procedendo a dovere. Il vostro compito sarà quello di controllare se tutto prosegue come programmato e non innescare inutili discussioni. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Vi do un appuntamento alla prossima settimana. Un sorriso da Astrova.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
2: 1979.

0: 1979, l'ultima luna, e 1979, beh, insomma, era l'anno in cui io ero già maggiorenne, insomma, ero, ecco, quindi anche tu, vero? La mia, sì. La prima mia, prima, adesso che sentino i ragazzi e adesso i giovani, che cos'è la A Auto Bianchi 112, te la ricordi?
1: Sì, ma io la prima macchina che ho avuto è stata la 500, che poi 500. Sono riuscita anche a distruggere quella.
0: Addirittura, no, io avevo la 112 che era un'eredità di mio padre, perché mio padre non la prendeva mai, perché veniva in vacanza, quindi quei pochi chilometri che facevo, quindi la presi completamente di zecca, quindi gli feci io tutta la strada.

0: Che sì, doveva sì, fare, e insomma all'epoca era piccola, però non sembrava piccola. Adesso quando la vedi, infatti, quando la vedi adesso, ti rendi conto, ammazza quant'era piccola sta macchina.
1: E io sono riuscita a fondere il motore della 500, non so come ho fatto.
0: E non lo so, forse hai circolato,
1: sì,
0: hai circolato,
1: non lo so,
0: hai circolato senza acqua, dai, senza acqua nel radiatore. Non ci
1: no,
0: vuole.
1: Senza olio, forse.
0: Senza olio, perché le donne l'ultima cosa che faranno nella propria vita sono due: controllare se c'è acqua nel radiatore e controllare l'olio. Assolutamente no, cioè quella è una cosa
1: proprio...
0: E quindi va bene, ma noi siamo qua non per parlare di meccanica, bensì di parlare delle chicche. Anche perché, cara amica mia, ricordiamo che la prossima avremo le chicche estive.
1: No? Esatto. Oramai ci siamo in estate,
0: ormai,
1: cioè,
0: sì, dai.
1: Oramai i gradi sono quelli.
0: Prepariamo il costumino,
1: sì, già a studiare.
0: Prepariamo il costumino, sì, sì, e andiamo a farci il bagnetto. Allora, vai, cara.
1: Allora, cominciamo subito con l'Ariete. Questa chiaramente sono le chicche per la settimana.
0: Certo.
1: Allora, sarete esigenti in amore come non mai, e sarà difficile giudicarvi compagni ideali. Piccole critiche e gelosie inesistenti potrebbero rovinare il rapporto, dovete fare molta attenzione. Per quanto riguarda il Toro, romantici e molto attenti alle esigenze del padre, sarà un piacere avervi accanto. Fate solo attenzione agli scatti di ira, perché la presenza di Marte nel segno potrebbe innescare, perché Marte, anche se ce l'abbiamo nel proprio segno, ogni tanto ci dà, no? Cioè è molto veloce a farci alterare, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Per quanto riguarda i Gemelli, il vostro atteggiamento un tantino freddino potrebbe indispettire il padre, se dovete chiarire qualche malinteso è arrivato il momento e la vostra tolleranza sarà premiata. Per quanto riguarda il Cancro, innamorati, grazie a Venere nel segno, sarà un piacere avervi accanto. Non più aggressivi come nel recente passato, sarete in grado di fare progetti importanti per il futuro. Il Leone torna alla ragione finalmente dopo settimane che era scomparsa dai vostri radar. Se dovete fare chiarezza con il padre per episodi del passato, è meglio farli ora. Arriviamo alla Vergine, relazioni al top. Questa settimana veramente sarà importante per i sentimenti. I single potranno anche fare un incontro importante. Dovete soltanto essere un po' più cauti nel lavoro, perché vi invece sballerete un pochettino. Arriviamo alla Bilancia. Appoggi sul lavoro saranno graditi e vi renderanno più creativi del solito. Attenti invece al livello sentimentale, perché Venere vi guarda in cagnesco, causando liti inopportune. Arriviamo allo Scorpione. Magnetici e sensuali, sarà un piacere avervi vicino. Per i single si consiglia di usare di più e non se ne pentiranno. Sagittario, la gelosia gratuita non porta a nulla, dimostra solo la vostra instabilità a livello mentale, quindi lasciate stare i ricordi e vivete nel presente. Passiamo al Capricorno, potete fare meglio anche se avete Venere in opposizione e quindi vi disturberà nella quiete familiare. Vi consigliamo di volare molto ma molto basso questa settimana. Arriviamo all'Acquario, nervosismo alle stelle, dovete assolutamente contenervi per non rovinare i rapporti esistenti. Ritardi e discussioni anche sul lavoro non portano a nulla, quindi è inutile che state lì a rompere un po' le scatole agli altri, inutile, tanto non sbrigherete le cose. Per quanto riguarda i Pesci, statevi coccolare, perché sarà una settimana molto speciale. I pianeti dell'amore vi guardano complici di tanta tenerezza.
0: Bene, quindi come sempre con i Pesci si conclude l'oroscopo della settimana. Questa settimana, che poi è la dobbiamo l'ultima, giusto, l'ultima settimana del mese, che è appunto di maggio, che conclude, quindi
1: diciamo che oggi si conclude. E domani inizia l'ultima settimana.
0: Esatto, domani per noi
1: almeno,
0: certo. E poi al prossimo buongiorno abbiamo un'altra settimana, quella di giugno, che seguirà, e poi avremo le chicche estive, che sono importanti. ricordiamo al Buonasera con Emanuele, in diretta la nostra esperta astrologa, l'avremo per intero, quindi a dirci, a darci, a dorci, insomma, tutte le cose che possono insomma
1: qualche piccola previsione per anticipazione, l'estate, dai, per vedere se uno deve andare al mare o può starsene a casa.
0: Ascoltami, tanto non ci sente nessuno, tu sai che noi ci sentiamo solo così, no? Cioè non è che noi ci
1: esatto.
0: senti un po', ma più o meno la Vergine in estate come sarà? Più o meno
1: la Vergine in estate va sempre bene, il problema è questo, perché i mesi estivi sono sempre molto favorevoli, cioè, è difficile che ci sia un anno molto sfavorevole per la Vergine, mentre invece per la Vergine va sempre molto bene. Cioè, ci sono proprio dei mesi in cui sono particolari per certi segni, in genere va bene. Quindi
0: rientriamo di nuovo in diretta. Allora, dunque, niente, abbiamo mandato soltanto un era in diretta, lo sai, no? Vabbè, comunque, ecco, questo è anche un ottimo modo per dire:
1: siamo un po' folli,
0: esatto.
1: No?
0: Cari amiche e cari amici che state ascoltando, potete inviare anche su WhatsApp 331 82 80 843 il vostro segno zodiacale. Magari qualche, come dire, un po' più dedicata alla nostra esperta risponderà alle nostre amiche e ai nostri amici che vogliono sapere.
1: Sì, perfetto, non ci sono problemi.
0: Poi, ovviamente, ricordiamo www.astroval.it per chi volesse saperne di più, anche sul dedicato, diciamo, personale proprio oroscopo, ecco, questo è.
1: Esatto.
0: Bene, grazie Val, con te ci sentiamo fra qualche giorno, va bene?
1: Alla prossima settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Buongiorno con Emmanuel. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: Immancabilmente la nostra Rita Monastero, è sempre un piacere. Buongiorno Rita.
3: Mio caro, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Come va, come va? Tutto bene?
3: Molto accaldati naturalmente, ah, ma qua
2: lì da te, lì da te fa proprio caldo? Regolare, caldo si dice?
3: No, no, caldo, ma caldo più che regolare, caldo che si muore.
2: Ah, sì, addirittura. Ecco. No, da noi, guarda, devo essere sincero, qui in montagna dove mi trovo io si sta benino, c'è un po' di venticello, ma si sta ancora bene. Diciamo, fa quel caldo sopportabile. Giù forse avremo ancora 4-5 gradi di differenza quando si va verso il mare, sai? C'è sempre una differenza di 4-5 gradi. Va bene, dai, comunque siamo in estate, no? Alle porte, come si dice.
3: Ma senti, adesso purtroppo c'è veramente quel caldo anomalo che fa veramente estate
2: da fastidio,
3: di agosto, estate di luglio avanzato.
2: Sì, cioè, sì, sì, sì,
3: la
2: certo.
3: Temperatura esagerata.
2: È un po' troppo, un po' troppo. Ecco, ecco, forse perché non percepisco la tua lì il caldo che hai, però comunque magari qui da me, sai, allora per questo ancora non...
3: Siamo sulla soglia dei 30 gradi.
2: Mamma mia, è un po' troppo. Quindi, tanto. A maggio è tanto, a tanto, sì. Ancora qui da noi no. A quest'ora io ero al mare, non proprio a quest'ora, ma comunque sicuramente mi trovo da quelle parti. Va bene Rita, cosa abbiamo preparato? Cosa abbiamo nel forno lì?
3: Un piatto che può sembrare poco estivo, ma che comunque va sempre bene, ancora diciamo non siamo neanche in estate, ed è un piatto che sto preparando in questi giorni e proponendo tanto in onore alla mia santa, no? Perché il 22, lo sai, in questi giorni
2: sì,
3: è stata...
2: Certo.
3: La Santa Rita, la ricorrenza di Santa Rita,
2: sì.
3: Io creo sempre un po' di ricettine che certo ricordino la mia santa e me, perché mi festeggio. E allora prendo ispirazione dagli ingredienti dell'Umbria, per cui è una pasta che noi condiremo con, dovrebbe essere condita con asparagina selvatica, ma non è sempre
4: ciao
3: facile da trovare. Se non trovate
4: ciao
3: gli asparagi selvatici, prendete asparagi normali. E ci vorrebbero, diciamo, allora, 400 grammi più o meno di asparagi, poi due di salsiccia, salsiccia se noccina è meglio, se no anche la salamella romana, quello che ci avete, insomma, la dove fresca da cuocere. E lo zafferano, perché Norcia è famosa e rinomata per un pregiatissimo zafferano che viene lì coltivato sin dai tempi del Medioevo. Non Norcia, scusami, proprio Cascia, Santa Rita da Cascia. Sì,
2: a Norcia abbiamo mi pare anche il prosciutto crudo, no? Di Norcia, giusto?
3: Le salsicce, come ti dicevo, se meglio, prosciutto, eccetera. E diciamo, e poi vi procurate della pasta. Naturalmente il formato, se volete fare un formato umbro, avete solo da scegliere, prendete quello che volete, ma questo condimento va bene con qualsiasi tipo di pasta. E siccome io mi festeggio, uso le orecchiette, che sono tipiche della mia terra, per cui mettete a lessare queste orecchiette. Mentre le orecchiette sono lì in cottura, voi in una larga padella mettete gli asparagi. Gli asparagi avrete tolto innanzitutto le radici, quelle le togliete, le lavate bene, tagliate le punte, le lasciate intere e poi tagliate a rondelle i gambi. Mettete uno scalogno piccolo, però molto piccolo, e mettete in padella prima di tutto la salsiccia, che avrete privato, come vi dicevo, del budello. Quindi padella calda, salsiccia, la sbriciolate, la fate rossicciare un pochetto, la levate. In quella stessa padella mettete un filino di olio, lo scalogno, lo fate dorare, le buttate immediatamente giù le punte che sono più spesse, le fate andare, però aggiungete anche le rondelle. Gli asparagi dovranno restare croccanti, aiutateli con un goccino di acqua giusto per velocizzare il processo, dopodiché con la pinza levate tutte le punte degli asparagi, lasciate solo le rondelle e buttate dentro lo zafferano. In questo caso una bustina di zafferano andrà più che bene. Dopodiché la pasta sarà cotta, intanto aiutatevi a portare a cottura il tutto, diciamo questo, a diluire lo zafferano con un po' di acqua di cottura della pasta. scolate le orecchiette direttamente in questa padella con gli asparagi, le spadellate un pochetto, aggiungete metà della salsiccia che avevate rosticciato, dopodiché impiattate e completate con ulteriore salsiccia e con le punte degli asparagi. Avete un piatto meraviglioso, un piatto unico, completo, buonissimo, che oggi me lo faccio.
2: Alla faccia nostra.
3: Ecco, me lo faccio, spero tanti ascoltatori se lo faranno, certo, con qualsiasi tipo di formato. Se volete un formaggio qualsiasi grattugiato ci sta bene, dalla ricotta pura, quella pugliese, a qualsiasi altra. Io non lo metto,
2: certo,
3: non lo metto,
2: senti,
3: perché voglio la...
2: Rita, curiosità, certe volte non, questa ricetta si può trovare su qualche libro, è libera, diciamo?
3: No, questa è proprio una rivisitazione pensata per Santa Rita, perfetto, e per me, quindi
2: bene, certo, ottimo, grande Rita, come sempre, la nostra chef, insomma, che è presente dappertutto, come si dice, no? Per quanto è piccola e immensa la nostra Rita Monastero. Allora Rita, senti, questa settimana ti vediamo ancora in TV o siamo vicini?
3: Sì. No, la trasmissione dove io sono presente, Una Mattina, andrà avanti per giugno.
2: Ah, ok, tutto. Bene, perfetto.
3: Io sarò ogni venerdì, ci sono anche questo venerdì e con una buona nuova ricettina.
2: Perfetto, grazie Rita, buon tutto e buon pranzo, chiaramente si avvicina. Grazie a te, un abbraccio grande. Ciao Rita.
3: Bacio a tutti, ciao,
2: ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
4: 1986.

Berlin Take My Breath Away. E beh, chi ricorda questo pezzo come colonna sonora del meraviglioso film Top Gun. E io volevo salutare, se la regia mi aiuta, volevo salutare un po' tutti i biker, perché io lo sono anche un po', diciamo, estivo, ma lo sono, ecco, la regia mi ringrazia, bene, mi fa molto piacere.

0: sesso.
1: Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.

0: Dai. Poc'anzi invece abbiamo ascoltato insieme Kygo con Save My Love. Qui al Buongiorno con Emanuele, ricordiamo ancora che siamo all'appuntamento numero 20 di questa stagione, il penultimo appuntamento, il penultimo volo del Buongiorno con Emanuele, che insomma va in onda ormai da 26 anni, ragazzi. Però cavolo, cioè, secondo me, io adesso non per presunzione, perché la matematica non può ingannarci, dovrebbe essere se il programma più longevo della radio in generale. Non so quanti programmi esistono nello stesso, con lo stesso titolo, con lo stesso conduttore da 26 anni. Non lo so, se mi sbaglio mi piacerebbe sentirlo da qualcuno, magari inviare un messaggio o qualcosa. Se ti sbaglio, caro amico mio, dice questo è 30 o 35, che ne so io quanti. Comunque sempre da sottoscritto, quindi dal 2001, gennaio del 2001, il Buongiorno con Emanuele. Ai tempi andavi in onda tutte le mattine, si prendeva il caffè insieme, si facevano le dediche, tanta roba, insomma, ovviamente completamente diverso da questo che state ascoltando. Poi man mano, strada facendo, con la tecnologia e tutto il resto, chiaramente sempre più, un pochino è andato con avere con noi appunto i grandi professionisti che stiamo ascoltando. Abbiamo avuto quindi all'inizio, dovevamo avere Francesco Vitale, ma ce l'abbiamo più tardi. Abbiamo iniziato con Luigi Riccio, dedicato al cinema, poi si prosegue con l'oroscopo con Astrovalla. Abbiamo continuato con Rita Monastero, docente di cucina, e tra poco avremo Dario Bordè, 24 ore news, un altro giornalista, insomma, di un calibro, no? Ragazzi, chissà che ospite avremo, quindi rimanete con noi. E poi concluderemo con Il Viaggio con Vitale, chiaramente Italia Stampa. Perfetto, direi che abbiamo detto tutto per il momento. Vi ricordo che stiamo ascoltando tutti insieme il...
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel. Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed ecco il nostro direttore 24 ore news, anzi 24 su 24 è sempre in movimento. Buongiorno Dario.
3: Sì.
2: Infatti.
3: Ecco. Mamma mia. Tra l'altro sono già qua in costume. Che sole, che mare, che cielo, che atmosfera. Oggi, sai dove siamo, Emanuel? Siamo atterrati nel Cilento.
2: Wow.
3: Questo
2: vicino casa, cioè da questa parte sono vicino casa.
3: Vicino a casa. Siamo in campagna e siamo esattamente ad Ascea Marina. E vi porto da un carissimo amico, perché abbiamo fatto subito ciurma, come si suol dire, essendo lui il capitano, Gianni Rizzo, del Poseidonia Beach Club. Wow. Ristorante sulla sabbia, pizzeria, lounge and sushi bar. Cioè, insomma,
2: a quest'ora sentire questa roba, dai ragazzi, cioè.
3: Capisci a me, vabbè. È uno dei luoghi simbolo dell'ospitalità sul mare del Cilento, che tra l'altro tanti, anche i nostri ascoltatori, non conoscono il Cilento, e soprattutto Ascea Marina. E poi il capitano Gianni Rizzo, è tutta una poesia, insomma, nato dalla visione, per l'appunto, dicevo, del capitano Gianni Rizzo. Il Beach Club unisce relax, cucina mediterranea, pizzeria, sushi fusion e soprattutto sostenibilità ambientale in una location, guarda qua, vabbè, siamo alla radio, elegante, direttamente sulla spiaggia. Il Poseidonia è conosciuto per la valorizzazione dei prodotti locali, la filosofia green e l'attenzione all'esperienza degli ospiti, diventando negli anni un punto di riferimento nell'estate cilentana. A Gianni Rizzo, che è qui con noi in diretta. Gianni, ci sei?
4: Sì,
2: buongiorno signor Gianni. Prego.
3: Ecco, allora andiamo subito al sodo, perché poi mi aspetto un aperitivo green, non so cosa succederà. Siamo qua, poi da qui un po' andremo in mezzo agli ulivi, insomma tutto un traffico. Il Poseidonia Beach Club è diventato un punto, come dicevo, di riferimento del Cilento per sostenibilità e ospitalità. Qual è stata la sfida più importante nel trasformare questa visione in realtà? E glielo chiediamo al capitano Gianni. Gianni, racconta.
4: Sì, è stata sicuramente una bella sfida, perché siamo in un territorio che ha enormi potenzialità e stenta forse a farle diventare realtà e valore. Quindi riuscire a comunicare anche a chi collabora con noi e anche al territorio tutto che l'ambiente in cui siamo inseriti poteva essere un grande vantaggio, una risorsa da poter sfruttare, quindi creare valore per noi stessi e per coloro i quali usufruiscono dei nostri servizi, è stata una missione, e ancora oggi la ritengo una missione volta a far rendere conto alle persone del contesto in cui si è inseriti, dove non è vero che al sud o in posti meno centrali, meno noti degli altri, le cose non si possono fare.
3: È vero, tra l'altro c'è un'ospitalità incredibile, soprattutto ne parlavo con i miei colleghi della stampa nazionale, insomma siamo entusiasti, a parte la qualità del cibo, ma poi la gentilezza, vabbè, ok. Tu parli spesso in questi giorni ospiti tuoi di turismo etico e rispetto per il mare. Quanto conta oggi educare anche i clienti e i giornalisti a vivere la spiaggia in modo più consapevole?
4: È fondamentale, perché Il turismo balneare è sempre visto come massivo e aggressivo della costa, invece il nostro approccio è quello di andare in qualche modo a spiegare al nostro interlocutore che la risorsa può essere utilizzata e può essere vissuta in modo positivo. Tra l'altro, il fare meno non è una rinuncia al valore, anzi è un riconoscere il valore. Quindi il nostro intento etico parte proprio dalla ben comprensione dei valori, dalla sostenibilità, che si basa su tre principi: quello ambientale, che appunto parlava prima il direttore, ma anche dalla sostenibilità relazionale, quindi dal riconoscimento del rapporto umano tra i fruitori del nostro servizio e anche tra coloro i quali erogano il servizio, quindi le risorse umana all'interno del nostro beach club, e soprattutto la valorizzazione di quelli che sono i prodotti che i nostri fornitori della filiera corta, quindi il nostro pescatore, i nostri contadini, ci portano presso il nostro ristorante, dove noi li andiamo a trasformare. Quindi l'etica è dare valore al lavoro che queste persone ogni giorno svolgono. E poi ci sta anche un'etica che passa dalla sostenibilità economico-finanziaria, dove i collaboratori, le risorse umane devono essere opportunamente valorizzate e riconosciuto il loro compenso, ma anche il cliente non deve essere oggetto di valutazione tipo il banco, Matteo, dove ogni cliente può essere considerato un pollo da spennare. Ecco, per noi questo è il valore da dare e soprattutto il servizio da offrire, è alla base di quello che facciamo ogni giorno.
3: Ecco, il Poseidonia racconta il Cilento attraverso il gusto, il cibo. Tra l'altro c'è mamma Ines che fa della pasta strepitosa. Quali sono i sapori o i piatti che rappresentano meglio la sua identità, soprattutto del Poseidonia?
4: Direttore, lei ha fatto riferimento a nonna Ines, chiaramente, che insieme a nonna Chiara sono alla base di quella che è la filosofia del menù a spreco ridotto, della cucina circolare, perché noi abbiamo ripreso dall'antica cultura contadina quello che è il concetto che non si butta via niente, anzi proprio da quello che abbiamo lo valorizziamo.

0: un piatto che ci identifica molto.
1: E poi ragazzi, io ho assaggiato ieri sera il pesce bandiera, cioè l'avevo mai assaggiato, racconta.
0: Assolutamente, il pesce bandiera è uno dei pesci tipici della nostra costa, è un pesce azzurro molto dimenticato, difficilmente si trova sui banchi delle pescherie. Noi l'abbiamo diciamo, valorizzato e non solo è uno degli alimenti con cui combiniamo i nostri fusilli, ma addirittura essendo facile da spellare con la pelle, la essicchiamo e produciamo una chips molto saporita con la quale andiamo ad arricchire il nostro antipasto particolare che è il Cilento Roll.
1: Ecco, siamo in chiusura perché sento già degli odori qua di cucina che insomma
2: Beh,
1: devo
2: sono arrivati
1: scappare.
2: anche qua comunque, io sto
1: Ah,
2: con... Mamma mia.
1: sono un po' confuso perché mi sono già fatto un aperitivo un po' lunch, no? È presente? Un po' lunch. Vabbè. Ok, al capitano chiediamo coniugare accoglienza, territorio, innovazione nell'esperienza offerta agli ospiti e soprattutto in chiusura, dacci un portale, le pagine social,
2: Giusto,
1: almeno
2: certo.
1: le vediamo,
2: Andiamo a
1: insomma.
2: dare un'occhiatina veloce.
0: Allora, coniugare chiaramente tutti questi valori non è affatto semplice, però basta essere se stessi e non muovere nulla rispetto a quanto il Signore ci ha donato e quindi fare il meno possibile, less is more, dicono gli inglesi, per permettere alle persone che ci seguono di poter vivere un'esperienza unica, e parlo di esperienza perché questo è quello che si vive al Posidonia Beach Club. Immersi all'interno della natura e della spiaggia. Per quanto riguarda invece i nostri, diciamo, portali, il sito è www.posidoniabeachclub.it e chiaramente Posidonia Beach Club esiste sia la pagina Facebook che Instagram su cui noi pubblichiamo costantemente quelli che sono i nostri piatti, le innovazioni che facciamo e anche gli eventi che proponiamo in spiaggia.
1: Insomma, a 360 gradi. Ampresse, ci di là, guaglio, ci stanno a chiamare. Andiamo a mangiare. Bene, sì.
2: Arrivo, arrivo anch'io, Dario, arrivo anch'io.
1: Ecco, arriva
0: venite, venite,
1: anche tu, va bene.
2: Assolutamente,
1: Grazie al
2: grazie.
1: capitano Gianni. Abbiamo scherzato un po', ma questa è l'atmosfera conviviale. Mi sento in famiglia, non alla radio, in famiglia. Grazie
0: Assolutamente sì,
1: Gianni, grazie
2: grazie, grazie, buon
1: ancora.
2: lavoro.
0: Grazie a tutti
2: Grazie,
0: voi e buon'estate.
2: grazie altrettanto,
1: Grazie.
2: soprattutto grazie a
1: Ciao.
2: lei, grazie.
1: Bene,
2: Bene, Dario,
1: Emanuele,
2: bene,
1: adesso
2: sì.
1: vado di là, davvero. Mi sta.
2: È
1: Mamma, che profumi. Ok, al
2: vero,
1: prossimo volo.
2: ok,
1: Al
2: grazie Dario,
1: prossimo
2: alla
1: volo.
2: prossima 24orenews.it. Ciao e buon lavoro anche a
1: Grazie.
2: te.
1: Ciao,
2: Ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao.
2: ciao, ciao.
3: 24orenews.it. www.24orenews.it. Millenovecentonovantanove.

0: Viaggio Vitale. Tutto e di più della settimana. Dalla notizia seria a quella curiosa. A cura di Francesco Vitale.
1: Ma certo, a cura di Francesco Vitale, che finalmente ce l'abbiamo. Cioè, stamattina abbiamo incominciato, non era presente, era impegnato, però ce l'abbiamo. Eccolo qua, Francesco.
2: C'ho la giustifica. Ciao, buona giornata.
1: È firmato dai genitori. Fammi vedere un attimo.
2: Sì. No, poi dopo, diretta nella diretta. Fuori onda, proprio 10 secondi, noi raccontiamo tutto, Emanuele lo sa, questo. Certo. Ho incontrato, ho rivisto, non ci siamo mai riusciti perché dovevamo programmare, come succede, per incontrarci proprio al varco di controllo, poi vi dico dove sono, una carissima amica che adesso è, diciamo, tra le responsabili che coordinano i posti di polizia, quindi capi di polizia proprio a Roma, e ci siamo salutati proprio qui al varco, quindi grandiosa, cioè, da mesi devo andarla a trovare, peraltro nel, come si dice, nel, come si chiamano, nei commissariati.
1: Commissariato,
2: in questo senso, dove lei si occupa praticamente.
1: Quindi, diciamo, non lo so se è giusto il termine, tipo comandante, il capitano, insomma, quello che
2: responsabile di settore. Quindi è una che conta ed è stata compagna di classe.
1: E parliamo di una donna, poliziotto, di una donna.
2: E parliamo soprattutto di una donna. Quindi, insomma, no, bravissima. Certo. Io sono di parte. Però sono stato contentissimo. Quindi racconto in diretta questa cosa.
1: Infatti, ho sentito poc'anzi, prima di andare in diretta, che stessi parlando con qualcuno che
2: sì, perché allora vi racconto, oggi è anche il motivo per cui abbiamo posticipato questo collegamento, perché sto lavorando in zona Vaticano, questo è giornata quindi molto piena, molto impegnativa, e quindi nel nostro consueto orario non ero in grado ovviamente di potermi collegare. Tuttora in movimento, a evento concluso, appunto sono tra la folla, sarebbe bello aver fatto un vox pop, e quindi noi ovviamente con i pass, un po' come all'aeroporto, no? Come le tue hostess che mi mandi di solito, infatti, insomma, ecco, certo. È possibile quindi passare, e all'uscita ho riconosciuto, mi ha chiamato, si è girata, perché poi nella folla, e ci siamo visti. Condivido con voi questa emozione, perché non siamo mai riusciti a programmare un incontro.
1: Okay. Bene,
2: stiamo parlando di una quindi insomma, quindi, adesso voi direte, a noi non interessa niente,
1: momento bello,
2: se aveste conosciuto di chi stiamo parlando, voi direste bravo Francesco.
1: Lo diciamo, bravo Francesco, perfetto.
2: Meglio che per la radio rimanga così.
1: Assolutamente, va bene. Ottimo.
2: Quindi, come diventare emozionarsi in radio.
1: È bello, assolutamente. Dai, comunque ce l'hai fatta, dai, che vuoi di più? Insomma, l'hai vista finalmente.
2: Esatto.
1: Quindi momento di...
2: Vogliamo parlare della banalità, un po' più banale?
1: Sì, vai con la banalità, fammi sentire.
2: Siamo nella morsa del caldo. Questo è il periodo in cui adesso tutti i titoloni usciranno e diranno: stiamo proprio morendo nel caldo.
1: Mi raccomando, non uscite a mezzogiorno con i maglioni.
2: Non uscite,
1: mi raccomando, le sciarpe lasciate
2: le calze. Bevete molto. L'ho sentito.
1: Ero piccolino. Mi sono accorto questa mani che faceva caldo quando siamo stati costretti a accendere il clima nello studio.
2: Allora,
1: ma io pensavo che fossero le apparecchiature, invece fa caldo, quindi giusto?
2: Ma è proprio diventato un qualcosa nel fine settimana, in questi ultimi 3-4 giorni in cui si è parlato.
1: Caro amico mio, tu sai che io la prossima sarà l'ultima, poi si va al mare, no? Cioè andiamo un
2: attimino.
1: Il bagnetto. Il bagnetto te lo vai a fare quest'anno? Scendi, vai giù?
2: Io spero di poter scendere, anche se, come ho rivelato più delle volte, io in estate amo anche la montagna.
1: Quindi.
2: E quindi preferisco salire più alle parti dei monti. Oppure, se vogliamo essere di parte, no? Insomma. Tipo una casa, no? Che chiamerei Gambari, non so se tu, che quindi insomma puoi decidere in un, siamo un po' locali in questo caso, decidere se andare
1: in montagna o un po' al mare, che è la stessa cosa pure io, faccio una gamba
2: e da lì puoi scendere,
1: una gamba sulla spiaggia e una gamba in montagna, cioè quella è.
2: Esatto.
1: Questo è vero.
2: Però ce ne vuole ancora,
1: allora invece qualche cosa di che ne so, di strano, di curioso che in questi giorni mi vuoi dire, mi vuoi raccontare, perché cose ne accadono tante.
2: cose ne accadono tantissime, insomma. Eviterei l'aspetto di cronaca.
1: Ma io ho notato, a proposito, te lo dico perché tu sei giornalista ufficiale, insomma, un professionista. Non lo so, la mia impressione sono i giornali, forse perché la troppa informazione, o c'è un po' di più violenza rispetto a poco tempo fa, non lo so.
2: Allora, c'è di più, però è anche vero che c'è questo modo di andare a raccontare. Ecco, tu sai che anche... è cambiato proprio questo modo un po' dell'informazione, e lo dico un po' sparando un po' sulla Croce Rossa, quindi di una categoria di cui io faccio parte, quindi insomma in realtà la situazione è proprio quella, insomma, no? Nel senso che cioè, ormai diventa un caso mediatico di cui poi dopo andare a parlare nei salotti,
1: quindi magari un qualcosa che potrebbe anche sentire, però poi finisce là, invece no, è una cosa continua fin quando non ti becchi.
2: Il problema è che ormai siamo abituati a vedere tutto ciò che crea sensazionalismo.
1: A parte, adesso voglio dire una cosa contro alcune TV. Secondo me, dedicare un'ora o più intera su un qualcosa che è accaduto anche un po' di anni fa, farne una trasmissione, riempire
2: allora,
1: quella cosa lì, insomma,
2: mamma mia. Però dai, mi permetto di correggerti e di dissentire da quello che tu dici, perché tu hai detto un'ora, magari fosse un'ora.
1: Vero.
2: Tu hai detto una trasmissione, magari fosse una trasmissione.
1: Non vogliamo dire i titoli, ma ce ne sono tanti che battono.
2: No, allora, è una perché tanto si è parlato senza che andiamo a fare riferimento, però è possibile in quella giornata, in quello stessa fascia oraria, che diverse emittenti, canali con diversi parlino dello stesso argomento con diversi ospiti. Adesso si è arrivato anche a offendere il collega che sta dall'altra parte, perché si dice il giornalista di là ha fatto così, io faccio di là.
1: Si sentono uno un po' più,
2: vedi, questo è il tema. Io sono per il diritto all'informazione, ci mancherebbe, però questi processi di tribunali mediatici in realtà
1: ma poi io dico, no, vabbè, con tutto il rispetto delle professioni, cioè se uno è psicologo deve fare lo psicologo, non è che uno che non lo è, che magari fa, che ne so, un conduttore diventa anche psicologo criminale, come
2: ma
1: si
2: non
1: dice,
2: c'è più la notizia, perché questa cosa di inchiesta non c'è più, non c'è la notizia, c'è un andare a scavare dove il giornalista si è fatta la sua idea, più delle volte ti dico, almeno per certi temi, perché si sono occupati anche di Vaticano, e lì è l'unica cosa in cui non penso di essere un grande esperto, perché ho ancora da crescere, però qualcosina ne conosco, ne mastico. Ebbene, di alcuni colleghi mi rendo conto che facendo delle uscite in realtà che parlano senza più prepararsi. Sai cosa diceva proprio un carissimo collega nella formazione, no? Perché oggi ormai è complice anche lì l'intelligenza artificiale, no? Andiamo così un po' all'arrembaggio. Mo' lascia perdere noi due, perché noi due ovviamente questo è un altro motivo, il collegamento, ma quando ti mandano per delle interviste, avevano educato sempre che fosse anche per un minuto, fosse una conferenza stampa, fosse una presentazione, un convegno, bisogna prepararsi per rispetto tuo e per quello a cui tu vai a controllare. Perché anche io e te che diciamo non ci stiamo preparando, in realtà ci prepariamo, c'è un'intesa a distanza, scherziamo su quello che dobbiamo fare, ma in realtà ognuno di noi si prepara nel suo ambito, su questo.
1: Assolutamente sì. Bisogna, si dovrebbe. Beh, qui si potrebbe fare con te, poi che essendo insomma professionista e giornalista, si potrebbe veramente fare trasmissione ore, ma non abbiamo tutto questo, perché il nostro è un po' più sul light, un po' più sul simpatico.
2: Ma va bene così, meno male. Vogliamo, come dire, intrattenere e cercare di creare, come si dice, un po' di, se possiamo anche di emozione. È questa la cosa bella che va fatta. Il resto è storia.
1: È vero. Beh, dopo che fai, Francesco? Adesso stai andando verso i tuoi studi? Più o meno?
2: Adesso vado verso i miei studi, continuo ovviamente l'informazione.
1: Devi sicuramente fare delle registrazioni per le radio, qualcosa così.
2: Esatto. E poi raccontare quello che ho seguito. Quindi spero poi nella seconda porzione, insomma, anche di staccare, come si dice, un po' la spina in questi casi. Ma in realtà poi cos'hai, un giornalista?
1: A che ora sarai libero? A che ora possiamo saperlo?
2: Facciamo un'altra domanda. Quella di riserva, perché È successo una volta che ho detto tipo guardate oggi dalle 3 del pomeriggio sono libero, no. Oppure oggi voglio uscire prima alle 5 no. E alle 4 e mezza poi ti arriva la chiamata, quindi meglio non indagare.
1: Se comunque ecco, adesso mi permetto di dire la tua consorte insomma deve avere veramente tanta forza.
2: Tanta pazienza insomma.
1: Santa faranno santa
2: sicura. Stare ancora con me dopo tutti questi anni ma è già
1: ma uno santa, secondo insomma. Me quando si deve sposare con un giornalista come te insomma che è super impegnato come anche Dario Bordè poi non ne parliamo, cioè secondo me uno bisogna fare i patti prima, cioè firmare qualche documento, no?
2: Io guarda sorrido, guarda, vi regalo questa cosa che un po' commuove, un po' fa sorridere la mia povera mamma che purtroppo non c'è più, almeno non è più su questa terra, mi diceva sempre anche io ancora devo capire che lavoro fai,
1: che lavoro...
2: chi lo sa se adesso farà mamma sì, lo ha capito e a volte è quello che cerco di capire anch'io devo capire che lavoro sto facendo,
1: sì, che poi ti prende insomma non capisci più nulla.
2: Sì, ti prende ed è tanta passione, certo. Però va bene così.
1: Bene Francesco, vabbè. Allora io che faccio? Ti lascio libero, vai nei tuoi studi, fai il tutto.
2: Vado entro subito. Allora settimana prossima The Last One.
1: Esatto, sì, concludiamo la stagione e quindi 26 e poi avremo modo un po' malinconici, un po' tristi, un pochino ci saluteremo con le lacrimucce, però poi ritorneremo ovviamente dopo l'estate.
2: Okay. È un vero piacere.
1: Okay,
2: forza, forza.
1: Grazie
2: avanti,
1: Francesco.
2: Avanti,
1: ci sentiamo.
2: Avanti,
1: un abbraccio forte. Alla prossima.
2: A voi. Ciao.
0: Era Viaggio Vitale. Un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più. A cura di Francesco Vitale.
3: 1999.

0: Il buongiorno con Emanuel.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi, quel bacio in via del coronario, che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

Fiammiferi featuring Antonia Yello, ragazzi, qui al Buongiorno con Emmanuel, 20 minuti giù di lì e saremo poi chiaramente vicinissimi all'aeroporto di destinazione di questo 20° volo del Buongiorno con Emmanuel di questo 2026. Ricorda ancora? Lo voglio ricordare perché non vorrei che magari poi qualcuno dice ma non l'ho sentito, capita sempre qualcuno magari ha acceso la radiolina, il cellulare, il computer, che ne so io, insomma, dovunque si trovi. Questo è il penultimo viaggio, quindi il prossimo appuntamento fra 7 giorni del Buongiorno sarà l'ultimo, concluderemo, ok? Quindi mi raccomando. Intanto, importante, importantissimo, vi aspetto al Buonasera con Emmanuel perché avremo l'oroscopo per l'estate 2026. Siete curiosi di sapere come potrebbe andare? Curiosoni? Allora vi venite al Buonasera con Emmanuel fra qualche giorno di sera, ovviamente, beh, è chiaro. E ci sarà con noi l'esperta astrologa Astroval. Con noi, con me soprattutto, insomma, avremo Stefania la New Entry, che saluto, Stefi, che bello. Patrizia, ciao Patrizia, lei che insomma è sempre ovunque, comunque, insomma, se non la vedi la senti. E poi abbiamo Luigi Riccio, che durante il Buongiorno è vestito, come si dice, di punto per quanto riguarda il cinema, invece poi al Buonasera con Emmanuel si trasforma in esperto in paranormale. Detto questo, andiamo felice con My System. I don't

0: Galactic Invaders, Golden Hour. E io nel frattempo ho dato di nuovo un'occhiatina, mi sono chiesto sicuramente a quanti di voi, ma come sarà quest'estate 2026? Già stiamo percependo il caldo, ed è vero, pare che sarà un'estate molto più calda del solito. Ogni anno si dice così, comunque è ufficiale, abbiamo 2 gradi in più sopra la media tra giugno e luglio, quindi oltre, insomma, le solite cose, avremo quindi 2 gradi sicuri in più rispetto all'estate precedente. Quindi se era 36 avremo 38, se era 40 ne avremo 42, insomma. Ma non so quanti dispiace sta cosa, cioè. Non ve la prendete con me, a me mi fa piacere il caldo.
1: Adesso siamo bravi.
0: Sì, certo. Mr. Rain con Lunedì Nero.

0: però boh, meglio di no.
1: Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen.

0: per il buongiorno con Emanuel è quasi al termine. Prepararsi all'atterraggio.
1: The flight for il buongiorno con Emanuel is almost at the end. Ready for landing.

Jay Damon, Soft Breaks. E lo so, a quest'ora c'è questa atmosfera, insomma. Dovremmo farlo di sera, vero? È bello. Immaginate un po' le 23, 23.30, 24. Ah, buonasera con Emanuel, eh? Beh, se vi va, io ci sarò, chiaramente. Fra qualche giorno abbiamo l'ultimo appuntamento, stavo dicendo puntata, come se fosse una serie. No, è una serie del Buongiorno con Emanuel, l'ultimo appuntamento del Buonasera con Emanuel, dove dedicheremo ovviamente spazio un po' tutto di più, anche con la musica, basta ascoltare, poi potete anche sceglierla voi. Il numero, certo, prendete nota, 331 82 80 8 4, adesso fammi l'eco. 3 3 3 3 3. Che poi l'ho fatto io, versione anni 70, non avevamo i sistemi come adesso, facevamo tutto noi.

che bello, sono ancora bravo però. Vediamo, sono ancora bravo. Fratelli, telli, figlioli, oli, oli. Va bene, dai. Allora, a parte gli scherzi, mi sono sfogato perché ormai siamo agli sgoccioli della stagione, quindi un po' matto lo sono. Eh? Lo so, hai ragione. La regia mi scrive: se non fossi matto non eri qua, giusto? Beh, certo. Per fare questo lavoro bisogna esserlo un po', eh? Communication. Ciao Angelo. Grazie ad Angelo tutto questo esiste. La parte tecnica, software, regia, musica, effetti, non effetti, il caffè, il cappuccino, quando viene al buonasera con Emanuel con la tuta, insomma tanta roba. Andiamo ad ascoltare più o meno verso quasi l'ultimo della selezione, chiamiamola così, però questa volta l'ascolteremo per intero. Guard con Dimmi che mi vuoi.

0: apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
1: Adesso non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi davvero di cuore a tutti, eh? Quindi un bacione alle donne, un bel bacio grande, un abbraccio agli uomini. Vi aspetto al Buongiorno con Emanuele fra 7 giorni, ultima puntata, ultimo appuntamento, e fra qualche giorno il Buonasera con Emanuele insieme all'oroscopo dell'estate 26. Questo è tutto, grazie davvero, mi sono divertito, spero anche voi. Ciao, voglio!

Iran, Trump nella Situation Room rimanda l'annuncio, ok, a patto solo con rispetto linee rosse, intanto colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Mosca sotto accusa per la caduta di un drone in Romania, condanne unanimi, NATO in allerta, trasferirà parte dei sistemi di difesa aerea a Bucarest. Putin provoca, potrebbe essere dell'Ucraina. La scossa di Banca Italia nelle considerazioni di Panetta, con la guerra rischi per la crescita globale, l'Italia punti su giovani e intelligenza artificiale. Diritto di Garlasco, Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, prima accertamento di fatti e prove, chiede il suo legale. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 19 feriti tra cui 14 bambini, tutti fuori pericolo. Il conducente del pulmino era senza patente e assicurazione. San Vito Lo Capo, studente di 11 anni, tenta di colpire un professore con un coltello in aula. L'aggressione ripresa con il cellulare in diretta social. MotoGP in pista al Mugello, miglior tempo per Di Gian Antonio, alle 15 la sprint, Champions alle 18 la finale, PSG Arsenal live su Sky. Roland Garros oggi in campo, tre italiani. Il ponte del 2 giugno tra sole temporali, 14 milioni, gli italiani in viaggio, temperature alte, l'Austria chiude il valico del Brennero.

0: Incredible Bongo Band, Leather Be Drums, un progetto di questa band un po' particolare, no? Risale agli anni 70, per la precisione del 1972, un progetto durato poco sostanzialmente, perché ci è voluto solamente il tempo necessario per pubblicare un paio di album, dove la maggior parte delle volte erano cover che loro riadattavano, no? E le riadattavano a loro modo. Avevano fatto Apache degli Shadows, ma anche In Agada da Vida degli Iron Butterfly, ed erano, diciamo, molto tribali, no? Sostanzialmente, come questa che abbiamo ascoltato, piene di percussioni, con questo suono che ne veniva fuori, che ha reso praticamente caratteristica la loro firma. Brano che è stato suonato in molti club e che si sente ancora oggi, perché la forza di questo pezzo, come tanti altri che hanno pubblicato, è che è stata tramandata poi negli anni, arrivando fino ai giorni nostri, ed essere programmata ancora una volta, appunto, nei club. Leather Be Drums, Incredible Bongo Band, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Io di tribale metto solo la mia carta d'identità, caro il mio DJ Franklin, che sta in regia e che vedo bello in forma anche in questo fine settimana. Senti, me lo fai sentire prossimamente In Agada da Vida degli Iron Butterfly? Più tribale di quella non ce n'è. Grazie, caro. Cominciamo con le...

Sono passati 5 anni da questa Cold Heart, che è stata praticamente un passaggio di testimone, no? Tra due degli artisti più importanti della scena britannica, Sir Elton John, che incoronò allora Dua Lipa come sua pupilla ed erede. Poi, tra l'altro, Elton John e Dua Lipa hanno molto in comune. Solo nel 2021 si unirono per la festa annuale di lui, del grande Elton John, in occasione della cerimonia degli Oscar, dove Dua Lipa e Elton John si sono alternati in duetti con le canzoni dell'altro. Fu davvero uno spettacolo memorabile. Elton John e Dua Lipa ascoltati oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la firma di uno dei più grandi artisti italiani, con una canzone che nel tempo diventò diciamo un simbolo emotivo, no? Per intero generazioni, scritta da Riccardo Cocciante per un'interpretazione unica fatta dal grande Rino Gaetano. È A mano a mano.

0: Phil Collins, una canzone che abbiamo cantato come dei pappagalli, pezzo che arrivava da un album intitolato No Jacket Required di un grande Phil Collins, che in quel periodo dire che era abbastanza impegnato è dire veramente poco, perché l'album è del 1985 e lui appunto in quel periodo suonava ancora nei Genesis, quindi album con i Genesis, tour, e poi la sua vena artistica lo portava a scrivere canzoni da pubblicare come solista, quindi album da solista, tour, e aveva pure il tempo di produrre altri artisti come Eric Clapton, Tina Turner, Tears for Fears e tanti altri grandi nomi. Ma ritornando brevemente sul studio, che non vuol dire nulla, questa parola non ha un significato proprio, è zero di zero. Questa è una canzone nata mentre Phil Collins era lì che stava componendo con una drum machine, scrisse una melodia e nel mettere giù le parole gliene mancava una e mise appunto questa sul studio. Una parola inventata, ma era lì proprio in modo provvisorio perché stava pensando di cambiarla. Tra le altre cose, sussudio non faceva rima con niente, con nessuna parte del testo, con nessuna metrica. E poi invece l'ha lasciata lì, ha detto, ma sì, teniamola, vediamo cosa ne esce. E ne è uscito un grande successo. Vedi a volte cosa fanno le parole senza significato? Ti fanno avere un grande successo e di conseguenza anche un gran ritorno in soldi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva Zucchero, che attualmente è impegnato in una tournée che lo vede girare in lungo e in largo l'Europa, poi rientrerà in Italia. Noi oggi ce lo ascoltiamo con questa Una come te.
1: Sali sul sedile posteriore,

sì, dall'interno di Pop Up Weekend, dove è passato anche Tom Gregory a farci compagnia con la sua Fingertips, con questa sua ballata struggente guidata dal pianoforte che lo ha portato in cima alle classifiche di mezza Europa 5 anni fa, lascia il posto ad un pezzo che adesso la classifica sicuramente la scalerà molto ma molto presto. È la novità firmata da Francesco Gabbani.

Heroes, David Bowie, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend, una canzone che passò alla storia per il modo in cui fu rilasciata, no? In un momento nel quale la società europea era divisa in due, c'era il punk per quanto riguarda la musica che imperversava infrangendo ogni regola, e Bowie era lì e se ne fregò altamente di queste mode e scrisse questo pezzo che risultò poi fondamentale nella storia della musica mondiale. Un eroe, se vogliamo, lo si potrebbe definire così, giustamente, uno che amava le sfide, quindi, ma questo lo sappiamo tutti, ed è quindi tempo di grandi eroi, no? Raccontati non solo con la musica che ci hanno regalato, ma anche con il fatto di poterli rivivere ancora una volta attraverso il cinema, perché no? Lo è stato di recente con Michael Jackson e ora anche con Bowie The Final Act, un film che racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie. Si ricorda sempre lui negli anni 70, no? Voglio dire, ma in realtà Bowie ha fatto delle cose davvero clamorose e a volte purtroppo dimenticate anche dopo gli anni 70, quel periodo lì. Insomma, questo film invece vi racconta tutto nel dettaglio. E allora cosa vogliamo fare? Qui ci capita di vedere in azione due grandi artisti. Dopo il grande successo che ha avuto e che sta avendo ancora oggi in Italia il film su Michael Jackson, uscito poco più di un mese fa, adesso è la volta del film su David Bowie, questo The Final Act, che sono sicuro sarà un successo davvero clamoroso, c'è da scommetterci. A proposito di successi, il prossimo è firmato dai Simple Minds.

0: più.
1: Non ne abbiamo nemmeno noi di limiti, caro il mio Ernia. Ascoltato con Berlino all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua la prima ora. Dicevo, non abbiamo limiti perché ce n'è un'altra da passare insieme, con l'ascolto dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Go, go.

firmata dai Rolling Stones, In the Stars, dove vuoi che stiano i Rolling Stones, appunto In the Stars, tra le stelle, nuova canzone per loro, stessa energia di sempre, questi non mollano mai, non mollano nemmeno di un centimetro, e poi uno come Mick Jagger, che è uno che è sempre impegnatissimo, ha mille cose da fare, tra un disco e l'altro sappiamo ormai da tempo che vive le sue giornate in Sicilia, dove di recente è andato anche ad interpretare il guardiano del faro di Strombolicchio, Strombolicchio. Da quel che ne so è una splendida isola vulcanica che fa parte del comune di Lipari, per le riprese di questo nuovo film di Alice Rochebracker, che si sta girando lì vicino sulle isole Eolie, con un cast davvero da paura. In questo film ci sono Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini, e Mick Jagger, che però ha una parte che dura pochissimo, Allora lui è andato lì, no, a interpretare questa parte di sto guardiano del faro, ma durante un conflitto a fuoco lì viene ucciso, cioè praticamente quanti minuti gli hanno dato come recita non si sa, ma comunque pochi secondo me, perché forse aveva da fare altre cose e allora ha detto al regista: senti, io devo andare via tra poco, non fatemi rimanere qui a lungo nel film, non lo so, mi viene da pensare così, in questo modo. Però con i Rolling Stones, voglio dire, questo a vita lunga, alla grande. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo ci sono i REM.

L'universo tranne noi, Max Pezzali all'interno di Pop-Up Weekend. Allora, siamo vicini all'estate, no? Con queste giornate caldissime, ed è per quasi tutti scattata la voglia, voglio dire, di evadere, di organizzarsi tra vacanze e viaggi. Ho detto quasi tutti, non per una coppia che c'è scritto da Verbania, la quale ci dice che per prepararsi alle vacanze che faranno quest'estate si stanno disintossicando dallo stress camminando a piedi nudi sull'erba nel loro giardino. Ecco, fanno un'ora di questa attività, loro l'hanno chiamata di grounding, siamo andati a vedere, in sostanza è una pratica che mira a connettere fisicamente e spiritualmente il corpo con la terra. Mara e Sebastian, questi sono i loro nomi, ci hanno scritto appunto al 338-7824-144, ci dicono che stanno passando il loro tempo libero passeggiando appunto nel loro giardino a piedi nudi, si stanno preparando alle prossime vacanze che però non vengono menzionate, non si sa dove andranno. Ad ogni modo, se siete ancora all'ascolto, mandateci un altro messaggio, perché a questo punto siamo veramente curiosi, io e il DJ Franklin, di sapere dove andate. Noi nel frattempo vi accompagniamo.

Jonathan Transfer, che hanno fatto scuola per questo uso innovativo della voce attraverso il vocalist, no? Cioè quello stile di canto nel quale il vocalist canta una melodia composta in origine per uno strumento, e i Manhattan Transfer hanno avuto il merito di aver fatto evolvere questa tecnica, facendolo uscire un po' dagli standard per portarlo verso il moderno jazz. In poche parole, un gruppo musicale che ha fatto scuola e soprattutto hanno divertito con il loro stile, che è unico nella storia della musica. Questa è Pop Up Weekend. Se siete arrivati solo ora ad ascoltarci, beh, peccato, stiamo quasi per concludere il nostro appuntamento. Manca ancora un po', a dire il vero, e che ci vede impegnati ogni fine settimana, quindi adesso che lo sapete, per il prossimo weekend fate un salto qui da noi in tempo debito, voglio dire, della serie cercate di arrivare un po' prima. Noi ad ogni modo vi accompagniamo con la musica e con l'appuntamento della pagina dei concerti che arriverà a breve. Ora ci sono gli Eurythmics.

Come non ricordare il grande Ivan Graziani con la sua Firenze, canzone triste da alcuni ritenuto il suo più famoso successo, con il quale partecipa anche al Festival Bar di quell'anno, era il 1980, raggiungendo la quinta posizione. E qui secondo me c'è un po' di amarezza, un po' di amarezza sicuramente in tutti noi, perché l'avevamo proprio sentita nostra quella canzone, era una poesia più che canzone. Ad ogni modo, questa Firenze, canzone triste, gli ha dato maggiori soddisfazioni subito dopo, entrando in classifica e rimanendoci per poco più di 6 mesi, e quella è davvero una gran bella soddisfazione. Era Ivan Graziani, ascoltato oggi in Pop Up Weekend.

0: L'indimenticabile Olivia Newton-John, questa era Magic. Ora in arrivo c'è la pagina dei concerti e con noi a farci compagnia c'è la voce di Jessica Donadio.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Feel Like a Natural Woman, una delle tante cover di questa canzone di Carole King nella rilettura di Mary J. Blige. Che voce, ragazzi! Ottima anche la cover che aveva fatto Aretha Franklin, come non ricordarla. E c'è anche una versione fatta da un artista maschile, perché insomma per l'occasione divenne You Make Me Feel Like a Natural Man, e ad eseguirla fu Rod Stewart. E questa magari l'ascolteremo nella prossima edizione di Pop Up Weekend, perché con Mary J. Blige siamo giunti in chiusura. Dove ringrazio veramente di cuore tutti voi che ci avete seguito anche questo fine settimana, grazie alla voce di Jessica Donadio per i suoi interventi nelle sue rubriche, soprattutto per la pagina dei concerti, al grande mitico DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana. Fate i bravi.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

0: che rappresentano il patinato mondo del fashion system.
1: Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori di Moda e Lifestyle, il podcast dedicato all'esplorazione di trend, eventi, lifestyle e storie imprenditoriali. Nell'episodio di oggi ci immergiamo nel cortometraggio Blue Dream. Questa innovativa produzione è un frutto della visione lungimirante di Officine Culturali, sotto la direzione di Luigi Rinzivillo. Il cortometraggio affronta con grande delicatezza le ferite profonde causate dai traumi, offrendo un viaggio complesso e poetico nella perdita dell'infanzia e nelle sfide di un mondo che spesso si presenta deformato e disumano. Attraverso una narrazione visiva potente, il cortometraggio si interroga sulla dissociazione tra mente e corpo, inviando un messaggio molto importante allo spettatore, quello di riflettere sulla natura della memoria, ma soprattutto dell'identità. Con una regia attenta e originale, Blue Dream riesce a trasmettere una vulnerabilità, avvalendosi di tecniche cinematografiche non convenzionali, campi lunghi fissi, inquadrature dall'alto e una fotografia che gioca con colori e contrasti per esprimere emozioni profonde. Questo cortometraggio non racconta una storia di resilienza, ma piuttosto di come un trauma possa plasmare inesorabilmente il futuro di una persona. La regia ha saputo creare un'opera che non solo intrattiene, ma stimola anche una profonda riflessione sulle scelte che definiscono la nostra esistenza e sulla realtà alternativa che potrebbe derivarne. Questo cortometraggio è una testimonianza della potenza del cinema come forma d'arte capace di esplorare le complessità dell'animo umano, offrendo nuove prospettive e suscitando emozioni autentiche. La protagonista, una figura ricca di sfumature, si muove in luoghi che rappresentano la sua dimensione mentale, dove il confine tra realtà e immaginazione diventa labile. Ogni scena è collegata da un oggetto simbolico che funge da filo conduttore tra presente e ricordi, creando un'esperienza immersiva e toccante. I suoi ricordi si materializzano attraverso questo oggetto, rendendolo tangibile, il suo viaggio interiore e permettendo anche allo spettatore di esplorare le sue emozioni più profonde. La fotografia e la regia contribuiscono in modo significativo a creare un'atmosfera che cattura l'essenza del suo tumulto emotivo. Le inquadrature distanti e i colori volutamente cupi amplificano il senso di isolamento e l'alienazione che la protagonista vive. Ogni elemento visivo è stato scelto con cura per riflettere il suo stato d'animo, rendendo il cortometraggio un'opera d'arte visiva che parla direttamente al cuore. Le riprese del cortometraggio, scritto e diretto dal regista trapanese Elia Esposito, inizieranno il prossimo 30 maggio a Roma. Nato da un soggetto di Naomi Lucino ed Elia Esposito, il film promette di essere un'opera intensa e visionaria, capace di intrecciare dramma psicologico e dimensione onirica. La protagonista sarà Naomi Lucino, affiancata da un cast eterogeneo e sorprendente che include la celebre drag queen Maruska, Giulia Francia e Angelo De Angelis. Officine Culturali di Luigi Rinzivillo ha scelto di produrre questo cortometraggio perché non solo narra una storia, ma invita lo spettatore a riflettere sulla natura della memoria, delle scelte e delle loro conseguenze. È un viaggio che esplora la possibilità di universi alternativi e pone domande fondamentali sull'esistenza, offrendo un'esperienza cinematografica che rimane impressa nella mente e nell'anima di chi la vive. Officine Culturali continua a distinguersi per il suo impegno nel produrre opere che non solo intrattengono, ma che invitano anche a una riflessione profonda, ma anche significativa. Con Blue Dream ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare arte e introspezione, portando sullo schermo storie che toccano il cuore e la mente dello spettatore. Blue Dream rappresenta un viaggio cinematografico che esplora le profondità dell'animo umano attraverso una narrazione intensa e visivamente coinvolgente. Officine Culturali, sotto la guida di Luigi Rinzivillo, ha creato un'opera che non solo intrattiene, ma invita anche a una riflessione profonda sulle scelte e sulle loro conseguenze. Questa produzione si inserisce perfettamente nel contesto di un podcast dedicato a moda e lifestyle perché dimostra come l'arte, in tutte le sue forme, possa influenzare e ispirare le nostre vite quotidiane, mostrando la bellezza e la complessità dell'esperienza umana. Siamo giunti al termine della nostra puntata. Vi ringrazio come sempre per averci seguito dalla vostra radio preferita in questo viaggio emozionante. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

L'attacco iraniano in Kuwait, feriti 5 militari americani, lo riportano i media locali dopo l'ennesimo stallo sui negoziati. Accordo solo se rispettano le linee rosse, dice Donald Trump. Sul Libano, colloqui a Washington, ma sul campo continuano i combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. In una settimana feriti o uccisi 77 bambini, denuncia l'UNICEF. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, alta tensione per il drone che ha colpito un palazzo in Romania. NATO e Unione Europea condannano Mosca, Putin respinge le accuse. A Genova e a Padova gli ultimi tre funerali dei sommorti alle Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. Il delitto di Garlasco, Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia, prima l'accertamento dei fatti e le prove, dice il suo legale. Danneggiata la linea ferroviaria del Brennero, forti disagi nel giorno della chiusura del valico per una manifestazione in Austria, traffico stradale bloccato fino alle 20. Ebola, scatta l'obbligo di dichiarazione per chi arriva dal Congo, dall'Uganda, lo ha stabilito il Ministero della Salute, che precisa ordinanza precauzionale in Italia, rischio basso. E poi c'è lo sport, la MotoGP corre al Mugello, Bezzecchi in pole tra italiani in campo a Roland Garros e la grande attesa per la finale di Champions alle 18 a Budapest, Paris Saint-Germain.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Saída DJ.
1: I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.

Zaidani J. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Dog Lovers Day, a Roma e Milano, focus sulla prevenzione veterinaria. Il polpo è il genio del mare. I cani sorridono?
1: Prevenzione veterinaria, corretta alimentazione e lotta contro le pratiche fai da te sono i temi al centro dell'edizione 2026 del Dog Lovers Day, l'evento promosso da Zoetis Italia, azienda leader nel settore della salute animale, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani a Roma e a Milano. Due momenti di aggregazione, ma anche di informazione scientifica.
2: È un lavoro importante di informazione, deve essere svolta, l'industria ovviamente ha la sua responsabilità in questo. Lo facciamo noi come Zoetis, lo fa l'industria tutta, effettivamente impegnata in questa direzione, cercando di avvicinare il proprietario del cane e dei gatti alla clinica veterinaria. In Zoetis si parla tantissimo di continuum of care, quindi non ci si ferma soltanto al trattamento degli animali, ma si parte dalla prevenzione per passare poi al trattamento, alla diagnosi e al monitoraggio effettivamente della salute dei nostri animali.
1: L'edizione 2026 ha messo in luce come il ruolo del medico veterinario sia in rapida evoluzione, non più solo medico dell'emergenza, ma alleato quotidiano per la prevenzione e la salute a lungo termine.
3: Il ruolo del veterinario in giornate di prevenzione come questa è fondamentale. Perché? Perché il veterinario ha le competenze scientifiche per far sì che il proprietario abbia le informazioni giuste per cogliere campanelli d'allarme che sono i primi sintomi magari di patologie importanti e rivolgersi poi al proprio veterinario di fiducia per capire se era un sintomo da tenere in considerazione oppure era una sciocchezza. Quindi diciamo che il ruolo del veterinario è fondamentale, così è come anche fondamentale il ruolo di Zoetis, perché Zoetis insieme ad Ambi lavorano congiuntamente e in queste giornate lo dimostrano per far sì appunto che la salute dei pet che oggi vivono nelle nostre case sia al centro dell'attenzione.
1: In questo scenario si inserisce anche la lotta alle false credenze, fenomeni che possono mettere a rischio la salute animale e che sottolineano l'importanza di un confronto diretto con professionisti qualificati.
4: Oggi più che mai abbiamo accesso a molte informazioni, alcune passive come la pubblicità, altre di facile accesso come internet, blog, social, intelligenza artificiale, e i proprietari vengono in clinica già molto informati sul fatto. Questo può creare un po' di caos e confusione. Il ruolo del medico veterinario oggi è quello di inquadrare il caso seguendo un po' le informazioni, correggendole, incanalandole meglio per far sì che nasca una collaborazione con professionalità, empatia, ma anche trasparenza, finalizzata alla cura del benessere del cane.
5: Il polpo, grande genio del mare. Tra gli animali più intelligenti del mondo marino, il polpo, dal corpo flessibile e senza ossa, può infilarsi in spazi strettissimi e possiede 8 tentacoli dotati di ventose molto sensibili. Ogni tentacolo è capace di esplorare l'ambiente, afferrare oggetti e percepire sapori e consistenze. Una delle caratteristiche più note del polpo è che ha 3 cuori, 2 pompano il sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Quando nuota, il cuore principale tende a lavorare meno ed è anche per questo che spesso il polpo preferisce camminare sul fondale usando i tentacoli. Incredibile è la sua intelligenza. È stato osservato mentre apre barattoli, risolve piccoli problemi, riconosce forme e colori o trova soluzioni per

uscire da situazioni difficili. Alcuni polpi riescono persino a ricordare esperienze passate e a cambiare comportamento in base a ciò che hanno imparato. Maestro del travestimento, il polpo può cambiare colore in pochi istanti grazie a speciali cellule presenti nella pelle, modificando anche la superficie del suo corpo, diventando liscio, rugoso o simile a una roccia. Il polpo si identifica

Dai media la notizia di un recente attacco iraniano in Kuwait, feriti 5 militari americani, alta tensione dopo l'ennesimo stallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Su Libano colloqui a Washington, ma sul campo continuano i combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. In una settimana feriti o uccisi 77 bambini, denuncia l'UNICEF. Attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Mosca denuncia un drone ucraino sulla centrale di Zaporizhia. Non sono segnalate anomalie. Tensione per quello che ieri è accaduto in Romania. La bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati, il compagno della madre, anche lei in carcere. Nel suo telefono le foto dei presunti pestaggi. A Genova e a Padova gli ultimi 3 funerali dei sub morti alle Maldive. Da Mattarella, onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. Danneggiata la linea ferroviaria del Brennero. Forti disagi nel giorno della chiusura del valico per una manifestazione in Austria. Traffico stradale bloccato fino alle 20. Ebola scatta l'obbligo di dichiarazione per chi arriva dal Congo o dall'Uganda. Lo ha stabilito il Ministero della Salute, che precisa ordinanza precauzionale in Italia a rischio basso. MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole, Fernandez vince la sprint. Cobolli passa il turno, Roland Garros a Budapest, la finale di Champions in campo.

0: Supersound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuti in Supersound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Love It Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinhills. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò, ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa assomigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: super...
1: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
2: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
3: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
1: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, forza!
4: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
5: Ah, scusa, Dora, è che stavo dormendo. Mi sentii addormentata.
4: Buon pomeriggio.
5: Che poi tutti.
4: Il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
5: sì.
4: Il pranzo...
5: Sì. Come... Arriva il sogno.
4: Esatto.
5: Llega ese sueño tan rico que sean, así sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
4: Ma a me 10 minuti non bastano, almeno 10 minuti non bastano, ne vorrei almeno 25-35.
5: Buonanotte.
4: Però è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti fanno.
5: Molti facciamo.
4: Che
5: incluyase.
4: Sono incluso in questa cosa. Sì,
5: esattamente.
4: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
5: Sì, è stata una ora prima, un pochito prima antes. No, è orribile perché tu stai con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8, no, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás.
4: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non è che ti svegli mai sonno, no? Sei proprio pimpante, allegro,
5: sì. Non è uguale che un giorno entre settimana che tu dices, oggi va a suonare l'allarma, abbrazas tu cojín e sigues durmiendo e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
4: Esatto.
5: Eso no. Es lo más brutto.
4: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 370.